L'amour, de Jakan Mihel Nai. C'è l'amour, de Clara. Jau vi, ti biala di. Ella schina malsogna, mo dolce, de soffri. C'è l'amour, de Clara. L'amour, esco in legn. El cor, lu penetrada, fa ella leustrien. Culeva, esca figlia, ti biala, l'amour. Ed en tu cor, da della benduras ferm sin zur. Ella è della speranza, la sora di Navart. E mince cor scumbeia la Jania, baul ni tart. Mo vegna la memia gronda, lustos se castigia. Quoi è l'amour che ciocca e fa il scors schluppa.

O matta, da men rauch. O matta adorada, ven anda spera mai, e dam contigliada un raz da te sulai. Mi orma quel ciarezza e riva se sportel, e sun per una pezza sun il setaval ciel.

cur ci va in la not. Da Jon Guidon. Cur ci va in la not, ci stanga il malavur da vente o met. L'ura sa estu mes angel, dam quaedezza, dam da let. Solva tu in armonia il travas e sa dolur, e governa ma fadia cun delizie cun amur.

0: Las novitats de RTR.
1: Campionati mondiali de balapes entre in prima mesedat mai nella Svizzera con 1-0 contro l'Algeria. La cedaina de fortuna rimne 10 milioni francs per le sonfrende sul Serra Trembles in la Venezuela. E Laura Ott sta in una scheide da Nivels e del Soleil, quater 25 grazie a Samorezzen e 26 grazie a Quera. E alle 6, meu nome Urs Müller. Bienvenuti. En il sedicesimo final del campionato mondiale de balapè fronte la Svizzera sin l'Algeria. Attualmente mai nella Svizzera con 1-0. Per noi live nel studio è Giancarlo Candines della redazione de Sport.
2: Per il momento è pausa a Vancouver la Svizzera. Moina grazie ad una grandiosa azione di Joan Manzambi. Alla 10 minuta il primo ball 30-40 metri se vanno il gol. Ha usato trans con in solo. Ad alla fine al survivo il ball ad Embolo. Camostutene via il poi per sita al ball. Ella reut. Innol per la Svizzera, tot pare de dite noch plan, den tonno es in giuc noch la Svizzera sto propi combatteren contra l'Algeria. Jenum nadomen l'equipe della Africa del Nord, che apre grande parte giulbal, che faccia il giuc in quella prima mesedat. L'equipe de Murad Yakin defende den tomboin, ad astruscio di reazioni offensive dell'Algeria. Pia 45 minuti in dades, in questo diciamo final Svizzera in Algeria 0.
1: Già si sono qualificati per il ottavo finale in Portogallo e la Spagna. Il Portogallo ha grignato contro la Croazia, conduce din il gol decisivo e per crudare nel tempo supplementare. Sco prossimo fronte il Portogallo sin la Spagna, che ha battuto l'Austria, Claremain, con 3-0. Sin la Real Trüe School ne dati l'altro in via in beach bling glaccia artificiale sco finus, quai a comunicare la Vishnanke da sia radunanza comunale alla fin de Cercle Dur. La controlla periodica din ingegner aia mussa che il fundament saia fece instabil, quai a dice Claudio Duschletta, il responsabile per la gestione dell'implant en vers RTR.
3: La platte de beton è in un fitch no stadi e ci fus massa prelus per ir sur questa platte de beton con una macchina da far glatch, con una macchina ci paisa relativ blers kilos, per ci sa tema ce la podes propri rumper aint e ci podes lordare in don da ammoniaca. Qua es vuol evitar mincia coste per da quai as a decis che quella platte non può più nir trovada o scescu cales e ci des da verre per alternativas.
1: In alternativa feste a realizzare in glaccia artificiale movibile, somigliante a quel sin la quadrivisa a quera. La substanza comunale sta più trattare la situazione e decidere co procedere in avant. Sender Plierzons, con Zifre Scotchnes al Center de Senedat Savognin, faccio l'on passare in Gudogne da redunt 2,4 milioni francs, quai rapporta la FMR. La grande parte del Gudogne sei intanto da attribuire al sostegno finanziale di 1,5 milioni francs della Vishnanke de Sursees ed ulteriori entrate bitch budgetades. In l'avenir non quinten ils responsables bitch con risultati umilianti. La fine mira sei a plitost da realizzare in nulla naira ils proximi sons. È per quai che detti e viene avanti il basin da fare investizioni nel centro della sanedat. In sei rentanz in la dreccia via. Gli indici an ferm surizis con blera plievgia ciagiuna in above della cifade d'aua tanter mozza tranter braille zernetz. In dai per cuor temp sei l'indriz vini inunda. Quai han cominciato le opere elettriche stendia dina. In spossi dentant an beach dir quand gronk il don sei effettiva mein. In a valutazione pli dettagliata sei per possibile sventer che la situazione sei assigirada e les empremes lavurs de rumide terminades. Al Dì Nazionale de Solidarietà per le Sonfrendes als Terra Trembles in la Venezuela alla Cedaina de Fortuna rimna passa 10 milioni francs, quai a cominciare l'organizzazione. Le donazioni vengono in prima linea duvrades per la gita d'urgenza. Allogis provisorix accessa d'aua da baivernetta, provvediment medicinal, articles d'igiene square per la distribuzione de rauba dal basin quotidian. Tenor las autoritats locales el dumber d'un frende sta augmentas in Burmain 2300. Millis persunas valien vinavant sco sparides. E per finire anche il tennis, per Victoria Golubic è il turnier del Grand Slam a Wimbledon a fin sventer la seconda ronda. La turicaisa pers contro l'italiana Jasmine Paolini in 2 sets con 6-7 e 4-6. Sco sull'etta svizzera a Belinda Bencic uscì a contangire la terza ronda a Wimbledon. Ella affronta oggi mesdì sin la russa Anna Kalinskaya.
0: La meteo.
1: Davanti mesi è anche sur tracce, soprattutto nel partenz poi lo calma in Ervenir Blech. Il svento mesi è l'ora di essere lì e lentir centun. La temperatura massimale è 30-25 gradi in legge di nota, 24 gradi in sorselva e 26 gradi in la regione d'Aquera.
0: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriore informazioni c'è in rtr.ch.
4: Ciao BNG, perché qua i venerdì diventa proprio in bien. Dipende da noi balapaisci, els che combattono visurmar per resta, perché gli sgartegli si debatter ils algerians. Nous è notevole la novità, els ein sin kurs, en kurt tornan is il plaz a Vancouver per la seconda mesadat. Con nous mo cantais Lidi Jubernuot, io son Gheorghi De Janchi, shalou. Menza direct. Vancouver, eh? E te che cupidao e zencio non ne vostri plaz? Giancarlo Candinas!
2: Sciolti il plaz, ne vostri, sciolti! Zacca, oh. Dusnol per la Svizzera, den en doi, che sette sventer, in minuto in quale seconda mese da, del Dusnol per la Svizzera, proprio in azione sull'ala, a lui viene il ballo alla desedis, gli algerians vengono un po' da Zitana viene il ballo, dal ballo viene lo stir den en doi, che sette, ort, ben 15-16 metri, al ball B al Canton Lyon til 2-0 per la Svizzera. Ah, perfekt.
4: Perfetto.
2: Per la seconda mese
4: Scia sai bugien i
2: vinevon.
4: Efficienza. Dintic, insomma, c'è che stanno quella prima mese d'ada, insomma, usco la seconda in città, quei analizzenza, se capisce, di ne puspai, chance zani bugiu, huffens.
2: Aber,
4: eba, quella efficienza. Quella efficienza. Con us, muncantais lì di giobernuote, se avaos giù, era l'unitic colpei un bus il plaz. Basta, nus ben bugien direttissima, occia al final, senza prolungazione, senza l'occia da penaltis.
5: Buenos días, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da Balapé, Ter RTR.

Gaslichter zu. Wie iPod, summen aus der Kanzone.

0: Ajam, dawn la historia del ballapè svizzer in tuna canta il himni svizzer è un avon casser propi alerts se vediamo otz quart avon la schun un po' da per tutta in Svizzera con nostra nazionale combatte a Vancouver incontro l'Algeria per venire io c'è al final dils mondiali ad attual vezi ho fatto bene per la Svizzera cammina con 2-0 per in aga in giug de ballapè con public viewing sporgen bu birra a grill mo ben caffè a stortins in de qual e a Panadoz grazie per il plaz de Balapei e de quai public viewing è per nous Milena Bassin bienji a Panadoz Milena
1: ma buondì
0: os venze barveglia scuoi l'atmosfera conzen sarà dunai per propria merada compagnia il giuc della Svizzera
1: è incredibile also qua la plaza è proprio plena mince bench de feste è plena nus fans quinci sun passa 300 persone già buon'ora a bordo, bevono un caffè, mangiano stirtins e guardano in posto quel match. Also, è una super buona atmosfera, ci dà un gol, vengono celebrati, dà un sballo, vengono civili. Also, proprio, hai, erci su un passa 300 persone, si potesse creare, ci non essere a Vancouver, in ogni 100 passa 52.000 persone. E ci funziona, per ci funziona trova che è un'organizzazione e qui è il club de Balapè de Panaduz che organizza qui. Un di loro è il Jan Jenal, l'Orion de Meister 10. Jan Jenal, questo è un scelto, vuoi essere scelto per le squadre, per organizzare, essere pronti, c'è che per un centro Balapè o scelto?
2: E vi un sentimento che la mondiale è in alto 4 onze, ne sfasano con i fez busenda, ci sfasano con gli euce qua, e quello naturalmente cool. E dovrà blirs volontari, ci zoiden e ci organizzano tutto.
1: Appunto, io trovo anche qualcosa che cioè funziona, ci sono pronti le cinge, ero schlo per. Hai essere ce la lie panir giodair ce trova coi propri tuet
2: e beh dovrà blier volontari ci fan tutta per esempio a zendumano schreven so per il skipfelis far pronti il caffè la macchina da caffè e sempre meins far pronto ci tutte ready.
1: Ma voi avete fatto qui con passa 150 persone, se si scolta dopo, hai avuto da correre?
2: Sì, già. Io venivo da play, io ci sono in terzo, adesso avevano un gipfel in play, in comarazzo dove avevano in folga, merza, tutta, comprerando il gipfel in play.
1: E il primo che cominciò con quel public viewing, ci voi avete fatto certi giorni, la sera, questo è niente, questo voi avete fatto in buon'ora?
2: E il match del Svizzera si era fuori nostra donna la snuff la sera rushing goal a si il match contro il Canada e la lieut vignoi da Teneus a domando e a scocci vesor il prossimo match a si il Teneus era clear ci slime far quel la no frog era proprio gronda allora o sessions qua
1: e ho sentito da inizio il match guarda vos di ora ci fai sia vince a lavorare.
2: E si vuoi che ora lavorare, puspe, oggi mattina un po' più tardi, gli occhi in aggiose ci li è drezzi, ci zaino un po' più tardi.
1: Preciso, e qui è Pilenza a cor, usciè, doni una voz e guardiamo in avanti il gioco a Panaduz.
0: Grazie Milena Bassin, Jon Jenal, organizzatore di quei public viewing che in nom son quasi scibalt col risultato attuale. Jon Jenal, col risultato della Svizzera contro l'Algeria cammina con 2-0.
3: Il mondo da Balapè, RTR Reporta.
0: È tutto un altro risultato che dato tocca alla fine vi budisci e lo proprio mo caffè ni ci mettono forse un enin gucci al caffè forse stanno lo è un arver la frasciera con la birra ci sa dipende di tutto con culansk patrons è in ottenda me un sinstolo insomma è un i alla lavorni grazie a te per la fin tema vieni bene in pei vieni per galassi.

0: Il mondo de bala pe RTL rapporta.
1: In 5 minuti dati la sisa mas da dina da meun cun balapei total 61 minuti e in dadas el giuc da cao a Vancouver denter la Svizzera a l'Algeria per quals caim forse per us se desta dai denza quellas emozions cao quellas ai dau circa 10 vergaulas cun
2: Manzambi gegen Mandi immer noch Manzambi und dann ist das Tor.
1: Embolo, calo, tu cava in nulla, con quei risultati e la pausa, a quart, so enter che intornai sul plaz, Giancarlo Candina, sai, è un inega, scadenau,
3: Il 2-0, den en doi casi tau alla 46 minuta, il 2-0 su entri in azione sull'ala, a scins meros in tegel giuga, bi dau 66 minuta, svesins propi. Qui gol ha fatto fec bene le Svizzera che controllesce quei giug de pi quei secondo gol all'Algeria che aveva il primo mese dato proprio de pli al ball improvava da fal giug mi aveva proprio tre chance a usare in quella seconda mese dato die schon in tic scioccato da quei secondo contragol che aveva proprio fec bene per le Svizzera. Da aus 66 Minuten, aus wenn du kein Hydration Break, ich sage noch nicht gar, fein Tick Pause, Pia, le chance fait bonne qui tange de faire quoi passe et au tchavel final pour les Schweizer denton tia Gilbert Gresine gadec 2-0 el pi mal si gir resultat el balapè.
1: Bien, nos vesse nu un merveilles che ca il trenader de la Algeria in fec un conoscent a nus Schweizers Vladimir Petkovic di ses jugadurs forse durant quella pausa de Beiber ci sa forse udinza geon cao via radio la lesser part che cal GSS jugadurs si volta non fa x to go. Il tutto possibile per restare a bupacata a tornare a casa. Dusa nulla, voyage, la sua me dati os per vostra zureia zalu, dati la sisa maza de dati il più importante, moinza se si più importante, dozi semplicemente, coque giuc che va fin dentro la Svizzera a l'Algeria. Bien

0: Voyage, la sue, mea cun alese vigneu la sisa masa. La più importante novità è che per intermediare la Svizzera nel campionato mondiale di palapei incontro l'Algeria con 2-0. C'è chi sta scioccando la mia di me, Urs Müller.
1: Sind la real trüe scuole dati lautren wir ein bisch bling lach artificial sco finus quei a comunicale vischen anche de sia rudenanza comunale la fin de cercle dur la platte de beton sein in nau stadi uschie chi podesse il mender cas dar in don da ammoniac in cerce us alternatives. Center Prirsons, con cifre scotchnes al center de senedazza bonin facci lompa sain gudondere d'unt 2,4 milions francs, qua rapporta la FMR. La grande parte del gudon sa identante da attribuire al sostegno finanziale da 1,5 milions francs della vischnanca da Sursès ed ulteriore centrades bitch budgetades. Ed al Di Nazionale da Solidarietà per le Unfrendes al Serre Trembles in la Venezuela alla Cedaina da Fortuna rimna passe 10 milioni di francs, quai ha cominciato l'organizzazione. Le donazioni svegnano in prima linea dovrades per la gita d'urgenza. Tenor le autorità locali se il numero di Unfrendes augmentasse in monumento a 1.300. Millis persone valien anche sparides.
2: La meteo.
0: Sur tracce vomies gi local plovi sur tutta importanza, su enter mes gi vigni lubie sulle jive e antir cantun. La temperatura maximale se muove d'enter 25 gradi in engia din alta, 24 in surselva, 26 la maximale 8 enter mes gi e la regione de Quera. Merene un sila fin d'emma, in ulterior de Balezia dati, cui ergien vivca rusna, de meun sil 27 gradi e la capitala grigiuna.
3: RTR. Unique.

0: Goals, emocijums, analīzes. RTR.
1: Kwaja je un maj dawa la historia del balapej Schwitzer tontas emocijums schon ledeme un baul de quala zain daw schon pliras el djuk dente la Schwitzera alla Algeria, la Schwitzera kamene kunduza nulla anusasa nella fase finale. Giancarlo Candinas il ticket o chiave al final quale propi prompt?
2: Quel oi proms dau 87 minutes le Schwitzera mai non adine kun dus a null adin sta bunamendi ist was esser 3-0. Fabian Rieder, von pocas minutes, culla grandiose chance, culla eine chance de 100% de facui 3-0. El, so vini in passe, trasle de chune, sach nomen si ta, sil gol vit, sette den ton exact, als meons al goli della Algeria. Schicke je vine von 2-0, ebbe de jugam opli pocas minutes, forza con tem supplementare un 10 minutes. Ma spronzi una dina grande, le Schweizer fae propi, o sine fech buone figure. La leitier fech pauk dat fech souverän, defensiv, fech ferm in stadil Algeria, in quella 80 minutes, buviniter propi ine grande chance de gol. Io creo Gregor Kobla stu tene in ball, ine parada, el fa di ine parada, Kalstoffa, Kalstottene, Pier, Arvantotte, Defensiva, sind fech ferme Prestation der Schweizer. Also, wir sind sogar Algerien, können proben, in der Venier, in der Zone der Malzigira, winken in der Flanke, den Ton, Gregor Kobel, Spindra, Tiller, Corner. Pier, Forzedation, in der Devose, Attack-Offensive der Algerien.
1: Ey, je, usit, kiva, pausulas, 90 Minuten, so, 80 Minuten, senus, jugados, kun tut, polas, pausas, de Beiber, etc. Aber, fosdielu schon ein, applica mon miracle Hashils
2: sulla
1: truppa da Petkovic finisce non sono da setà dos gols scegliendo sveneve o il Vergavi Tirjuk ba decisions in curdando zelas de vonzas minutos de Jukes aber stressi schoni fech tup so come avanz in tekter ciao che se ves forse ni pistrecci tutto insieme
2: die avanz tot e qui in samrao zles in primis minute sin savu in Algeria ca adiu Bialbalka Fangel Juk. Allora, ho detto in nuovi news in Trasman Zambia alle 10 minute a quella Chanentec, traccia la bescla all'equipe dell'Africa del Nord. L'Algeria è un'equipe che ha fatto la qualità, ci sono in quel giocatore. Intanto la Svizzera ha poi spiegato Moussao in informazione. Els ci daten incontri in equipe che si può più circa ma non ferma né più fleuvela. Gudogni quasi adina all'Algeria oggi è un'equipa che si può più circa sul medem livello con la Svizzera, denton la Svizzera semplicemente più clevera, più rutinata, semplicemente più madira che l'Algeria in quel gioco.
1: Allora, è in la leggenda del Balapei, Romance, che sto a rivedere. Se umani, ozzon da me, un solide in Paul Friberg, che oggi è stato scavo il studio, ad analizzare il vostro gioco di gruppo, insomma, la fase di gruppo della Svizzera, ve lo domandavo il con lunch, lo sapevo in Zambus in Cicca, la Svizzera fronte, con lunch vai un po' la Svizzera, che vuol dire giocare il miglior mondiale, in sia storia, del a manigiao lu.
3: Oh, in giuca non è più se finivo.
1: Quei stuenze riveder ozzon da me un haqua che è son finivo e in prima giuca di quella fase da ca oie 10 della sat prendie un in caffè in stortin forse menze lo è un in quarti ne gappa na dozza meren scola atmosfera e leo si vinten ton da o gervosa in stiles caffès un stortin.
0: Goals, emotions, analysis.

0: En ons ben kon een grand spas weer slaat het propi de plieke mo kun in pantofla e la Svizzera e jo tjavel finale la mei nonne dina kun dus a nulla die eide daun paukas minutas. Vancouver, as je kan ons prendere un imo menet la pada.
1: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè ter RTL.
0: Ma in leon che varga 300 persone senza radunato c'è un baul lo c'è prima rada come nonza ad in public viewing qua giù della Svizzera a zvar a panadot per la plaza da Balapei anza installato tut qua in zash du organizza un ulterius stortin siti al pasterner c'è i vanadura zalovrasie che questo è un problema da spluntà vidi esci nella fanastra di nus druen è un stortin per tutti i fans della Svizzera Milena Bassin Adanton in gronda fan da Balapei Angel Dinesa Sperella a Panadozzel Public Viewing Chiara Barandun.
2: Präzis, nus stehens, kai guardens einschilles ultimes minutes de qual gio Chiara Barandun scudera que de stersiur schei bot e dire d'in public viewing, scuola resentia l'atmosfera.
3: Ed es schon speziell, quel anus conosco schei del WM o del EM schei il stress la saira, ma è chat mega bel da comanzeru schei entel di ed es mega cool quanta liet c'è es listes ni der c'è iso schei bot la bonura.
2: E la fin finale ella è stata noch qua senza savare c'è ci aspetta per la stutta quante liecci di scoici atmosfera ci regna
3: hai è schon stutta il comenzamento era tutto un po' addormentia tutto un po' steingel e tutto alla fin tutto gusto hai fitch cool
2: e ossa va qua in avanti in una vittoria il D comincia a essere buono scuola se in avanti
3: hai quello è proprio il optimum ossa veni a lavorare con nuovo schwunsch hai ed è gusto c'è preciso
2: e lustige è in cella lavoro per essere giusto per caura quindi non vado a scuola io a sponura
3: hai preciso ed è sono con un per collega se in il mio primo paziente sono scufisio o lavoro scufisio e già insieme a lavorare.
2: Allora, un bel dì e grazie Fitch.
3: Grazie Fitch.
0: Milena Bassin, ossa forse un giuc e fine in quella seconda. La Svizzera ha quei ticket per oggi al finale, quei 2-0, cresca la il public viewing si svida ossa.
2: È passato 100% perché c'è ossa le liet che mi è già davanti con qualche da discurire a su qualche stelle nel tuo senso ir a lavorare ossa e le smaise le schweden le liet bitte in c'è loro meint il rüt e la bar un gino spetta bisschen in caffè o in stortin ma ben tutto c'è mi è nostro proprio giusto davanti
0: hai la sata hai appelle da muratiacchi ne quel pubblico la gazzetta blicchier da 20 gudee als fans qua esci vengono nozzi in tec pitarda dove io Milena forse in l'auto prende un fine viva alla bar in quei ottaval final
2: Venus fu ben plitz da qui a Sancia per cuncia minò che mi era ora piuttosto
0: Milena grazie Fetch per quale impressions direct del public viewing a Panadoz
1: Il mondo da Balapè, RTR Rapporta.
0: E noi dati la set di ei os propi dominiau la Svizzera stat in quei desiderau. O chiavel final dils mundials.

0: Les novitats per RTR.
1: La Svizzera batte l'Algeria, conduce nulla e sta in l'ociao al finale del campionato mondiale da Balapè. La cedaina da fortuna rimna 10 milioni di francs per le unfrendes al Terra Trembles in la Venezuela e l'auroz dati in mascheide da Nivels e da Soleil, 4,25 grazie a Samorezzen e 26 grazie a Quera. Gli LSET, mio nome Urs Müller, BNG. La Svizzera è qualificata per l'ottavo finale del campionato mondiale da Balapè, quai grazie di una vittoria da 2-0 contro l'Algeria. Il dettaglio a Giancarlo Candines dalla redazione da Sport.
2: È stata una prestazione mediera della nazionale svizzera contro l'Algeria. La Svizzera ha dominato in Tirgiug e ha avuto chance senza fin intorno all'equipe di Muradiaki in una faccia male all'Algeria qui a Duvrau. In circa la 10 minuta, mentre che l'Algeria ha dominato in prime minute, alla Svizzera con la prima azione offensiva si tau il 1-0. Manzambi col solo, ad il passi Embolo, al 1-gol. Ad è 10 pausa con il nordafricano in vignort cabina con Niep Schlonsch, alla Svizzera 10 pro il Flandre dels. L'Algeria vien buona ben col ball, letzte cente si il poi da den 2, che setta in avvantaggio al 2-0 alla 46 minuta. In secondo gol, che ha dato sicurezza della nazionale svizzera, ne vende a quel momento ella controllava il Duke, e l'ha dato defensiv immenso, solido, a sciottir, tonsch con nuot, dato routinau, e semplicemente controllava il Duke. Per la Svizzera, Gudogna meritata ma in questo 16 finale in contro l'Algeria con 2-0 a fronte all'ottavo finale o si la Ghana nella Colombia.
1: Erse qualificati per l'ottavo finale sono il Portugal e la Spagna. Il Portugal ha guadagnato contro la Croazia con 2-0 il gol decisivo e per cruda nel tempo supplementare. Scoprox in fronte il Portugal sin la Spagna che ha battuto l'Austria Claremain con 3-0. E con quei medaglie in avose nel Grigion, sin la Real Trüe Schule dati l'altra in via un beach bling la artificiale scofinus. Quei ha cominciato la vicinanca da sia radunanza comunale alla fin del cercle dur. La controlla periodica di un ingegnere ha mostrato che il fondamento sia affetto instabile. Quei ha detto Claudio Duschletta, il responsabile per la gestione dell'implant in vers RTR.
3: La platte de betone sind in fitch fitch no stadi e ci fus massa prelus per ir sur questa platte de betone con una maschina da far glatsch, con una maschina ci paisa relativ blers kilos, per ci ci sa tema ce la podes propri rumpereint e ci podes lordare in don da damoniac. E quais vuol evitar mincia coste per de quai as a decis ce quella platte non può punir trovada o scescu ce les e ci des de verre per alternativas.
1: In alternativa fiste a realizzare un glaccio artificiale movibile, somigliante a quel sin la quadrivise a Quera. La sostanza comunale sta più a trattare la situazione e decidere co proceder vin avant. Center Plir Sons, con Zefere Scotchnes al Center de Senedazza Bonin faci l'on passà in Gudogne da radunt 2,4 milioni di francs, quai rapporta la FMR. La gronda parte del Gudogne sa identant da attribuire al sostegno finanziale da 1,5 milioni di francs della Vishnanke de Sursès ed ulteriores entrades bec budgetades. En l'avenir na quentien ils responsables bec con resultats umilianz. La fine mira sei a plitost da realizzare in nulla naira il proxim sons. Eber qualche idea viene avanti il basin da fare investizioni nel centro da Sanadat. In sei dentanz in la dreccia via. Jendis di an ferm Zurizis cum blera plievge ci aggiuna in bova tra la cifade daua tanter mozza tranter braile zernetz. In tai per cuore tempo sa l'indrizzo in inunda, quai han cominciato le sovre elettriche d'engedina. In sposi d'entanto anche beci dir quan gronk il don sai effettiva main. In valutazione più dettagliata sai per possibile, sventer che la situazione sai so controlla e le empremes le vurste rumide terminates. Al Dì Nazionale della Solidarietà per le Unfrendes al Terra Trembles in la Venezuela alla Cedaina da Fortuna rimna a passa 10 milioni di francs, che ha cominciato l'organizzazione. Le donazioni svignano in prima linea duvrades per la gita d'urgenza, alloggis provvisori che s'accessa daua da baivernetta, provvediment medicinal, articels d'igiene, scoer per la distribuzione da rauba dal basin quotidian. Tenor las autoritats locales e il dumber d'un frendes sentans augmentas in brumain 2300. Millis persunas valien angsco sparides. E per finire anche il tennis, per Victoria Golubic è il turnier del Grand Slam a Wimbledon a Finzventer la seconda ronda. La turiciaisa pers contro l'italiana Jasmine Paolini in due sets con 6-7 e 4-6. Sco sull'etta svizzera a Belinda Bencic contangì la terza ronda a Wimbledon. Ella affronta oggi di mesdì sin la russa Anna Kalinskaya.
0: La meteo.
1: L'avant mesdì è anche sur tracci, sur tutto nel partenz poi localmente ervenir plecci. Il sventer mesdì è l'ora dezzo le lif e l'entir ciantun. La temperatura maximale è 30-25 gradi in legge di nota, 24 gradi in sur selva e 26 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Ehi, dominiamo la novità di quei venerdì e di me la Svizzera resta vi sul mar, il mondiale continua a stare in quei desiderau ottavo finale e osani il festival in agas il plaz con tutti i fans addosso all'Enzalo in quella prossima mesura bugien udi analisi reaktions di Trenader Murat Yakin di qualscan sitau la Svizzera in quei ottavo finale, manzambi at endoi at insomma tot quai speranza a venza sigir per vos la prossima mesura ni e un token la snof ni un pigic nos spicen toki datnas intervestas a caternus udis tot las reactions analisas bugen con vos garine anche anies de sport Gian Carlo Candinas
2: Caffè in Stortina di una vittoria svizzera in campionato mondiale.
4: Noi siamo in Bunol Maha in Chef Cachon Portaunus El Stortin, grazie Fetch, Chef. Ci sei benvenuto. Sparen e per voi, salut, mainza!

0: Xiex dwona delt ejn il-Stalska setan la Svizra e jo ċava final la truppa nos jugadurs della nazionala Svizra.
1: 90 minutes? Na! RTR vive il campionato mondiale da Balapè, dalla Vermaun alla Saia. Durante la notte.
0: Si capisce, è durante la Dameun. Ternus vive per la Svizzera vina von. La nazionale Svizzera resta, grazie con la vittoria da 2-0 contro l'Algeria. Statani e ociava il final. Gudogna qua in prim giuc della K.O. a quals mondiali, gols, Giancarlo Candinas, soprattutto le partenze da semi, soprattutto
2: all'anciata
0: della prima 48 minuti e l'anciata della seconda 48 minuti.
2: Gli in prima mese dat che gli insomma buon cia tenor nies gusto, ni tenor il gusto svizzero. L'Algeria che ha dominato in prima minuti, lo hanno scontato, ciao, che viene in dire lo c'è in dire giù che lui 10 minuti, ma in Zambia che prende il balzo in 30-40 metri se vanno il gol, l'AIO in Algeria, al secondo giocatore, al terzo. Col passiembolo, zack, in null, oder not. A proprio fa, di boi nello, ebbe la seconda mese dat, che in zatter ciao, oso. Quals vengono in ega, quella Algeria, a lui 10, 20, 41 secondes, den en doi, pif, paf, puf, dus null. Da quella frida oi l'Algeria, buppi se revenide, pia propi, a dina faccia, quals gols, als drecks, moments, ad scioia, propi, prui in poet, al flat dell'Algeria.
0: Schanuslein prenderò giocatori, claro, il sette goals, Brel Embolo Endoi, Manzambi se capesce, che ha proprio iniziato tutto.
2: Avon pausa. Avon pausa, hanno proprio dini giù il sentimento di quel ballo Manzambi. Let's fare scionze, cioè, è stato il gol, è stato sventro, in due sgande, cioè, con quel che l'Algeria aveva il principio nel primo mese d'età, di pli del giugno, aveva di pli al ballo di insieme, cioè, magari qui taus. Allora, la seconda mese d'età, la Svizzera proprio musa in una fece ferma prestazione. Dio è proprio all'udale defensivo, senza mera l'Algeria, proprio qualità offensiva, giocatori che date nelle grandi leggi dell'Europa, che hanno una grande valetta, in cui si nominano Transfermarkt. Tentò la defensione svizzera, col gol di Kobel, a Strusch, schau, dirce, cioè, Dio è so senega. Lui da in giocatore che viene se venza un criticato, chi dice se venza, oh, d'accordo, da quella nodina con la nazionale, a cui è Riccardo Rodriguez, che dante la de vos zenister, el sa exact, c'è calza, el sa c'è calza bo, et con la via decina, ne è la 32 ons, di 34 ons, schon, è la sempre una scena routine, che el sa exact, ne è cal sto sta, quel sto sta, c'è bal cal sto da, e lei per esempio scena, in giocatore dell'Ale che abbiamo sperato che è il Vincinel e sa esatto ciò che sto facendo mettere nel cirp già poi in duel da cuore contro quel e la esci quella affinità per il ballo poi per da clever che hanno poi spavivato Rodriguez defensivo con una enorme ferma prestazione squadra non è una brillantiera defensiva non è Kanji e il vedi è Zaccaria che non si è detto ciao a Zaccaria la vostra dritta bussa in posizione e abbre se entra che la Giubroggi sono in chat proprio vi news poi nel giuc.
0: Eben, nu sven ocentik se domandau, eba grad Zaccaria, ca la puspe schau turna Murat Jakin endoi e Furneo.
2: Jan Furneo din Svezia simplemente quella solidarità in quella equipe. E sventa le prime minute, schien sa ter ciao, boah, ca autres equipes, mi essen forse nervose, sa le Svizzera. Schau, ca vedi un te quel gameplan, schwentet la sventa ce ca Murat Jakin di del Jugend. Sente semplicemente quella equipe, anche noi abbiamo in lotteria, abbiamo esperienza insieme, allora lo booster mentale funziona in 5 minuti. Boat, chi viene, io ho sentito che chi viene a dire dire l'occhio contro quell'Algeria, ma alla fine, stanno di neanche tutto tremblare, alla fine, dopo 20 minuti, anzi, fai in quell'Algeria, poteva buppli, se aveva buppli, alla Svizzera ha proprio portato sovrana a casa quella vittoria.
0: Dus nulla va il Juk a fin dei prim duel ed il Tranaders il attuale e anterior della Svizzera qual va a fin in a nol per Murat Jakin contro Vladimir Jenum Petkovic. Dus Giancarlo Colombia ni gana per quei cincenzi in tecpitart
2: cincenzi in tecpitart
0: quals...
2: interessanti adversari se mince
0: cas pas quella decisione, quella croda la noce che vien, genus te klein, spicena in te, che te klein lo bugen e reaktions de capitanis de sete gol, de sortote de trenader Murat Yakin kunus munkenteis lidi Jobar. Nua dotzen de meon, grazie da vien vargau las sat, continuai bein quagi, minimum, si bein, scola svizzera adau balapeiots.

0: Akun stinga zivinjulas sata maza.
1: Danus? Danus?
0: E per vus dati osa las novitats os Müller.
2: La Svizzera guadagna contro l'Algeria con 2-0 ed è con questa qualificata per l'ottavo finale del campionato mondiale da Balapè. Il gol s'anseta embola ed endoi scoprox in fronte alla Svizzera o sin la Colombia o sin la Ghana. Svender Plirsons con cifre scocciones al centro de Senadazza Bonin faccia l'on passare in Gudogne da raggiunto 2,4 milioni di francs, che rapporta la FMR. La grande parte del Gudogne sa intanto da attribuire al sostegno finanziale da 1,5 milioni di francs della Vishnanke de Sursès ed ulteriori entrate bic budgetate. E dal Dì Nazionale della Solidarietà per le Sonfrendes al Terra Trembles e la Venezuela alla Cedaina da Fortuna rimna a passa 10 milioni di francs, quai a coniciare l'organizzazione. Le donazioni svegnano in prima linea giovrate per la gita d'urgenza. Tenor le autorità locali e il numero di Sonfrendes aumenta sempre in 2.300. Mille persone valiano anche sparite.
0: E io credo che in una smiuletta contribuì al successo della Svizzera a Enies Minister de Sport Guy Parmelin el live al Stadion Oz Vancouver con la Svizzera a batteu la Algerianza e ad in puspeveu tot qualsken la vai baul proprio per bo mu cantà quai giuc
1: la meteo.
0: Sur traccia va mesi local plovi sur tutta importanza, su enter mesi vegni lubie sulle ive in Tircantun, la temperatura maximale quella se muova d'enter 25 gradi in Engedin Alta, 24 in Surselva, 26 la maximale e la regione de Quera, merena anzi la fin demma in ulteriore da Balezia, cui ergien viv che rusna ludameun sils 27 gradi e la capitale grigiuna.
1: RTR, Mes Radio.

Ah, quai ayer ter prim vendergis dil mens de Fenadur. Chevus geis. Ah, de co bufa or de quel il gi cuvus ugegeis la pien prima ga de prender vies telefon ni telefonine fa ila numra 0821-2130 Danies giuc de cult forse schon gleiti sta alla cassa del folk de vies cor bucum banknotes, bucula carta mo ben cun ina pluna bons a 10 francs a paga vossas compritas bons gudignai cun dominietras nossas traplas vessi de di propi senza scarpicè tras tot les quater rundes dati sper tot quae che vos gudignais en mincia runde un 900 francs si su. Also, scho quai moti vescebu, de scha usse tot grat giu a prender a telefona 0800 2021 30 nus vessen scadin cas ceffen.

0: Ti ei vegne dalla Zocchin candidat ei un flaus in ca a premiera.
1: Il Kikerisis presentata folk vossa potia del vich en la region.
0: Anusen, ciao, bienji a Fidat Roman Niederberger.
2: Bienji.
0: Roman, pur trenader de luceders juvens, caudalp, c'è dat il moment il più bello fa?
2: Oh, al momento dat in sur las Alps, il più bello lavoro, se gracciato da carga lanciato di una tocca in zenente, con il mio personale, tutto, per dat un po' lavoro, eh.
0: A come si occupava con qualche plova mograt darar?
2: Oh, sono un po' grat stravagante, auto il Pavel, e si dice che abbiamo già cargato, apriamo un gas da pliav, già a Tratenio se farò, già a qualche maglia, un po' bu cresce sempre proprio, già, ma l'idea che si vede in scarsa, in te che quello d'aua, si fa, si viene un laurea, già.
0: Al fein, ma non si è inclavau, come si leva?
2: Ljetve so nur ein Level im Primtal, kind das so fa baule von sie ben in mein Plätz hat auch sie gir la qualità da na super da di quantum andrezze de il rischief kind prenos ja ja sie gir nur da na per sie gir kind aus es got per cumpli au cella stasse wo fa da pli cella stasse
0: Roman sin se pur en sie disaus de stasse dura sen sot stasse extra e baul per meral juk de balapai
2: se capescha
0: schon
2: No.
0: Interessa Balapai, bu?
2: Balapai interessa me che mezzo mai si durante la Coppa Mondiale ne sia, shock.
0: Eba? Lu fossi otto stau il dì da metter il giveirin nella vamera a scuola svizzera se sette e ottavo finale.
2: Yeah, per me era questo un claro ordine, sì, che avete ciò che trovo e non mi sostegno. Allora, Walter, ciao, lo dirmi a vostro figlio di un'ora più giccia, lascio il guadagnato.
0: Sempien, in pulito, piper su Deus con usdus, o zonde me un Giancarlo, avevo anche giù cancetto.
3: Ma in quel caso, in te che scuola, cracche Paul, chi deve più volte, che se vedina, c'è il guadagnato.
2: Da.
0: Si vede da di incontro la Columbia? Lu?
2: Lu vuole dire se avessi sogni greve, per il colombiano un po' più Valderrama, dall'SNL se avessi sogni
0: greve. Ah, per lui fosse lui in tutta un'ora, sai buco che quando esci non vai, un po' meravo, per lui fosse Mardisa, Blasura, la sera. Ah, nessun problema.
2: E cosa naturale, sono piuttosto, è un po' sevel da fa, per quello, già in tutto il tosco il canapè, lo sai da buon manale.
0: Lo trovi, forse sostenti, forse esige lui. La gana, basta, Roman, stuenza declarare le regole con qualche premiera, con il giug va?
2: Oh, a che me sono un budiente, consumo 100 anni greve del mondo, sono tutti nervosi.
0: La lezza sono ciampinate.
2: Ok.
0: In una minuta pada, sis correctas, ot, druenza, bu pondera me ne dici, con geni, nani, sempre me, eh?
2: Adesso
0: è un tipo, questo è un tipo di genina, io faccio una pretensione, oggi è sonda, per esempio, all'uscita STG, forse. No, no.
3: Genina.
0: È bene?
2: Ok.
0: Quat. Lucenzo, c'è per la minuta, ci vediamo bene, clicci.
2: No.
0: Il balapais dell'Algeria ha il surnome Ulps del desert.
2: No.
3: Feliu.
0: Corin Courgelles ha festival Irse o Satontavel.
2: No.
3: Feliu.
0: La pastura è una canzone di Corin Courgelles.
2: No.
3: Andrec.
0: Il giuc contro l'Algeria è stato il cinci un contavel de granit ciacca per la nazionale.
3: Andrec.
0: Couscous è una specialità dell'Algeria culinarica.
2: No.
3: Feliu.
0: Ir ha il presidente della terra tudesce visitato Culvello, la Svizzera.
2: No.
3: Feliu.
0: Il Tour de France c'è da me una Barcellona.
3: Yeah.
0: Fabian Cancellara è stato il De Vos Svizzer che ha guadagnato in etappa al Tour de France.
2: No.
3: Andrec.
0: L'emissione SRF Meteo è venuta ier sera direct da Tavau.
3: Yeah.
0: Tavau ha intonato ier sera la stat del Dunstichias.
2: Yeah.
0: Ed il Marathon de Velo in Giadina a Giubileum de Vignons.
2: No.
3: Feliu.
0: Te non fai, ne perché chi è premiera?
3: Jeg faccio qui, io è più stretto che il duc Svizzera Algeria, che non svengesse mai avanti. Dove ci pretendiamo sempre, non sono esatto di una mese data corretta, la mese data felice, c'è chi tange per venire in ronde dus prossimi in disdis. Se non spiegare no, una pretensione l'altra, Ulps del desert, se vengono proprio gli balapoisti dell'Algeria nominati, lui corre in Cugele a festivare il suo anniversario del presidente della Terra Tudest, cioè ha proprio visitato il convello la Svizzera.
0: Che in Ibaig, lei attualmente a Lörrach.
3: Dunque, Ottmar Hitzfeld, stato del Reminent.
0: E lui è qua di Buinto Kun, deve venire a Rien, con in Ibaig. E lui fa visita ieri in teca la superstanza comunale. Arien, basta.
2: Me ha fatto un sacco tanto pretensioni, se stai andresti, se ti miete mie. Io perciò io facevo il po' per tic-tac-tic a breu, perché la scaldi.
3: Esatto, sì.
0: Io sì. Mi è corretto, mi è faleo. Cioè, allora si sono te francs, si insigir.
2: Produce.
0: Ossa fa qualche pausa, sono da domenica?
2: Perché è meglio, tu sai, se mettere il lavoro, boh.
0: Allora, su dessens l'indice di Zen de Meun? Per ronde dus?
2: Prima, grande us.
0: Bien, salù. Tocken lu, Roman. Buon lavoro.
2: Tocken lu, in biala fin di amma.
0: Grazie, ciao ciao.
1: Il Kikeri 6 presentata Folk, vostra potia dal Vich in la regione.

0: Les novitats de RTF.
1: Grazie a vittoria da 2-0 contro l'Algeria, la Svizzera è in l'ottavo finale del campionato mondiale di Balapè. La cittadina da fortuna rimane 10 milioni di francs per le offrende sulle terre tremble in la Venezuela e Laura Ott sta in una scheide da Nivels del Soleil, 425 grazie a Samoretzen e 26 grazie a Quira. Gliela's oggi, mio nome è Urs Müller, BNG. La Svizzera si è qualificata per l'ottavo finale del campionato mondiale di Balapè, quai grazie di una vittoria da 2-0 contro l'Algeria. Il dettaglio è Giancarlo Candines della redazione del Sport.
2: Je stau in a prestazione mediere della nazionale Svizzera contro l'Algeria. La Svizzera ha dominato in tir giug e la bodiu chance senza fin tentona l'equipe de Murat Yakin di ne fac mal all'Algeria qui a Duvrau. In circa la 10ª minuta, mentre l'Algeria ha dominato in prime minute, e la Svizzera ide con la prima azione offensiva in vantaggio. Ma entrambi col solo del passi Embolo e l'Ezcul in a 0. Ed è gest mentre pausa col nordafricano in vigno di cabina con Niav Schlonsch, alla Svizzera priu il flan de Dels. L'Algeria ven buono ven col ball, l'Ezcul centra il poi de Dendoi, che sette al 2-0 alla 46ª minuta con in bissi dort 15 meters. In secondo gol cade aussi Girtan della Nazionale. Ne vende quel momento alla controllau il giù, che la dau defensiv immenso solid, a schau tir tonsch conuat da Routinau a portau a casa la vittoria. A Chegudogna le Svizzera meritata ma in questa 10ª finale contro l'Algeria con 2-0 a fronte e 8ª finale sin la Colombia ni sin Ghana.
1: Erse qualificati per il 8ª finale sono il Portugal e la Spagna. Il Portugal ha guadagnato contro la Croazia con 2-0. Il gol decisivo è per Crudà nel tempo supplementare. Sco prossimo fronte il Portugal sin la Spagna che ha battuto davanti l'Austria Claremain con 3-0. E con qua è una voce nel Grigion. Se nella Real Trua scuola ne dati l'altra in via un bici per l'inglaccio artificiale sco finus, qua è a comunicare la vicinanca da sia radunanza comunale alla fine del mais. La controlla periodica di un ingegnere è mossa che il fondamento sia affitto instabile, qua è a dice Claudio Duschletta, il responsabile per la gestione dell'implant in vers RTR.
3: La platta di betone è in un fitch nostro stadi e ci fu massa preluz per ir sur questa platta di betone con una macchina da far glaccio, con una macchina che pesa relativ blers kilos, perciò ci sa tema che la potesse proprio rompere e ci potesse lordare in don da ammoniaca. Qua si vuole evitare mince coste per da qua ha deciso che quella platta non può più venire trovata o scesco cialese e ci deve avere per alternative.
1: In alternativa fece a realizzare un glaccio artificiale movibile, somigliante a quel sin la quadra vise a Quera. La superstanza comunale sta più a trattare la situazione e decidere co procedere in avanti. Sventre plir sonz, con cifre scotchnes, al centro della senedazza, vognin faccio l'on passare in guadagno di 2,4 milioni di francs, come rapporta la FMR. La grande parte del guadagno sa identante da attribuire al sostegno finanziale da 1,5 milioni di francs della Vishnanka de Sursès ed ulteriore entrades bich budgetades. E l'avvenirna quintinels responsables bich con risultati umilianz. La fine mira sei a plitost da realizzare in nulla naira il prossimo sons. Er per qualche detti viene avanti il basen da fare investizioni nel centro da Sanadat, in sei edentanz in la dreccia via. Gli indici an ferm Zurizis con blera plievgia c'è giornata in abova tra la cifada d'aua tanter mozza tranter braille zernetz. In tai per quart temp sa il indrizzo vigni inunda, quai an conicia le ovres elettriche stengia dina. In sposti dentand ang bich dir quan gronk il don sa effettiva main, in a valutazione pli dettagliata sa è per possibile sventer che la situazione sa so controlla e le empremes lavurs ter umida terminades. Al Dì Nazionale de Solidarità per le offrendes als terre trembles in la Venezuela alla cedaina de fortuna rimna passe 10 milioni francs, quai a comunicia l'organizzazione. Las donaziuns vignan en prima linea duvrades per legit d'urgenza. Allogis provisorix, accessa d'aua da baivernetta, provvediment medicinal, articles d'igiena, sco er per la distribuzion de rauba del basin quotidian. Tenor las autoritats locales e il dumber d'un frendes in tanza augmentas in Burmain 2300. Millis persunas valien angsco sparides. E per finire anche il tennis, per Victoria Golubic è il turnier del Grand Slam a Wimbledon a Fins, entro la seconda ronda. La turicaisa pers contro l'italiana Jasmine Paolini in due sets con 6-7 e 4-6. Sco sull'etta svizzera a Belinda Bencic con quai contangì la terza ronda a Wimbledon. Ella affronta oggi de mesdì sin la russa Anna Kalinskaya.
4: La meteo.
1: L'avant mesie si ang sur trac, sur tutte nel partenz, poi lo calma in avenir blech. Il suo entre mesie si lura det sulle lief e lentir chantun. La temperatura maximale è tranter 25 gradi in lenghi di nota, 24 gradi in sur selva e fin 26 gradi in la region da quir.
4: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: La nazionale svizzera de Balapei è stata la quarta ga in serie e ottava finale della WM, quai eisi de festivals, massa public viewings in Svizzera e in quella panadozza anza faccio quai con caffè a Stortin, se c'è dati pils Balapei Svizzer su enter l'ur Victoria.
6: Copri sono un iste.
5: Vieni a Sigir e ad Vancouver Zanua in a Capri sonne per Brel Embolo ad in te da Glatsch nus spedin. Gratulazions vi sur mar da klein luon in ani l'autra reaktion el de kurs da qualura. Io son Gergine Jankis, alo mainza.

0: RTR in hoi in quart vergaulas. Oggi, con la prima fin dema del mens de Fenadur, rucheggia che vuol punto bellezze tenne con culas vergandas del cercladur, punto temperaturas vai a propugrade in quelles sferas extremas del cercladur, caol faie son de domenica, a perdaine sferdantada en in leuc tot idillic datius in tip en nossa rubrica.
1: RTR Mia canzone preferita.
0: Logicenza è una scibugena sureia a teclai nuokins se ves ia passanta in Valencia di de stat.
2: Allo, io sono l'Alexa, io ho già visto la canzone La postura de Laus da Teo de Mont. Il lac de Laus blei fitch beinami a question liuk fitch bialz. E già visto la tots in a biala stat, forse in a gas il lac de Laus.

0: watermelon sugar. Ed oster in cavezzu ir anniversari radun, ced enton perot tem en nos rubrica de musica zacova, e bunamein il sentiment che ha de fa cun mei, e ca nos redacciun de musica terciau quella spernienza tocan de me, un pie tocan otto sen fa quella ca musica de schlager la vaga absolut bossi alun quei excurs e la historia de din hit. Grazie, propi de tot cor, cars musicals en casa RTR.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Rugadau, a cavau, ne una vona nostra redazione de musica, quai che è?
2: Ossa! Ossa!
0: Ossa! Anche noi siamo molto fan di Schlager e quelli che stanno cercando con quella musica, mi c'è da quella in una missione quasi non possibile, il bab di quei Ossa, ves festival ir seu navontavel, Rex Gildo, fiesta mexicana che la scritta componeu anno 1972 insieme con Ralph Siegel e diventau seu pigron hit in immortal festas paradas di Schlager in bu andreces partis di Schlager Scella adils hossa Munken. Rex Gildo, il sexy Rexini, il Sauberman del Schlager, schol veniva enum naus, mo in seu intern de vosla fasada che tutte bi, allegra, lef el mund del Schlager in cantadur de actur en Pulitz Ambruitz. La biografia de Rex Gildo Pulit tragica per zupasia homosexualitat sia relazion con seu manager al maridau anno 1974 sia cuserina. A la publicitat viveu in imic giugau ad anno 1990 Fred Mickley, seu manager mort, Rex Gildo curdaus in una profunda crisa personale moe finanziala. Ocions suenter quellas frides e il star del Schlager Tudesch, d'actur Kurdaus ort Finestr, da si abitazione a München, de Wartles Regions, de quella Kurdada mortala dati diverses teses. Cucquei ei Schabidjau, beva Rex Gildo ni Ludwig Franz Hirtreiter, schol beva num Andrech 63 ons, ir vessel compleneu seu nevontavel, schocquei ei Schlagers, ni Autors, Genres, Scha quals deventen hits lu resten quals per adina miren mai sco eba sia fiesta mexicana a seu hossa dat ios per vossas orellas.

0: RTR. Quai è il sempervert del dì.
1: Ed anton ai daulas, ocha masa uras pilpi important de quella de meun. Otskun Urs Müller.
2: La Svizzera guadagna contro l'Algeria con 2-0 ed è con cui si è qualificata per l'ottavo finale del campionato mondiale da Balapè. Il gol senza età Embolo ed Endoi. Scoprox in fronte alla Svizzera o sin la Colombia o sin la Ghana. Svendr Plirzons con Zefra Scotchnes al centro della Senedazza Vognin faccia l'on passare in Gudon da redondi 2,4 milioni di francs. Quai rapporta la FMR. La grande parte del Gudon sa identante da attribuire al sostegno finanziale da 1,5 milioni di francs della Vishnanka de Sources ed ulteriori entrate bici budgetate. E dal Dì Nazionale da Solidarietà per le Unfrende als Terra Trembles in la Venezuela alla Cedaina da Fortuna rimna passa 10 milioni di francs, quai ha comunicato l'organizzazione. Le donazioni vengono in prima linea duvrate per la gita d'urgenza. Tenor le autorità venezuelane se il numero di Unfrende sentanza aumentasse in buonamente 2.300, mille persone valien anche sparides.
3: La meteo.
1: Sur traccia vom mesi local plovi sur tutta in portenza su enter mesi vignelu bia sulle jive e antir cantun la temperatura maximale quella sa mova d'enter 25 gradi in engedi in alta 24 in surselva a 26 la maximale e la region de Quira. Ma reine un sil fin demma in ulteriore de Balezia cui ergien viv ca rusne de meun sils 27 gradi e la capitala Grigiona.
3: RTR dalla damau alla saira.
1: Alla demeon con us sgulein a pauet su entre che la Svizzera è setada e ottavel final dils mondials den in ni lauter public viewing che stausots schon baul credo che quella che è schon venida intunada. Zanceva semnia con che nus stein se semnia sur tot che nus merenu texils possibles adversaris en quai ottavel final e tot quai discutenza von chi datles no valenze capescia e udi on il trenader venza un bu udeo che via RTR trenader Murat Jakinčekelji da sia truppa.

0: Goals, Emotions, Analyses. RDR.
1: Era fino alla stagione.

0: Od Antona izvinjaju Dijaš de la Snof.
1: Golz, emocijus, analizas. RTR.
0: Emocijuns venze ju, ocen de meun, schon baul, la de quellas kin zakne ju, schok strusione si baul pil balapei, ocen quei stau il cas cu la Svizzera ca batte l'Algeria cun 2-0 at asiu ticket pil ottaval final. Encounter chi kala ben da luiet se decide questa notte sa bujan Carlo mettes il sveierin e pus pei per merale stresa mesa gana encounter Colombia
2: je popi miets la notte mesa la squadra in sonden de meun hai un manet quin duk che la le amra wunde bala pei questa amna studeschts kan dicha diem de mesa no na varg mesa no la re mesa les duas mit franzos kan da token Meseline, in das schon der Mündig, wenn wir ein paar Kostüme noch Otzle war es für Baul, schicke ich euch die Nacht proxima in der Nacht da, der Mündig.
0: Lu Merenza, sin quella gana a Colombia, quals che lu debatter sin svolu propi fa, que pas finalmente in quart final da dina WM, Merenza, te che in quella fase da gruppo, omis duas equipes an fac, surtut En in Duke Minchin surstan unter Genza de Quasca Benjen traktaško favorit es il titel forse a casa endos de Quasca Surinche Gechel eba l'Inghilterra neve Ghana Inghilterra 0-0 alla Ghana ca propri teneu en quei Duke de gruppo quei 0-0 la Colombia contro il Portugal che in gesta setai vinevon e questa notte e 0-0 question in tech
2: due equipe che san defendere mince cas ci non svenire per inter la Ghana in equipa è defensiv enorm fermo quando vi un contro l'Inghilterra che in 90 minuti schaut dir immens pauk l'Inghilterra a bonfla in schlegezione contro els la Ghana da fech disciplinau fech corporal erenzium offensiv la Ghana Bushi ferma, also leu seit mein Bude teme schifet, klar, dann schon eine Qualität, denn dann eine grande Formezie della Ghana, popile Defensiv und le Stabilität, fostigiere in Adversari mal ein paar Neuvel per le Schweizer, denn dann ten auch mümmen ja proprio in Adversari de Dominia, in Adversari che ti stose Dominia, ste vol sveni, en in Quartfinal, lula Columbia. Per moi è un'inica in Equipe, che sind in Inschkelempiat. La Columbia è defensiv fech ferm in equipe tipic sudamericana daten immens intensiv, immens dir. La differenza den Tonschins compre forza la Columbia, cui Ecuador che non se ne scambiu, quella VM ni Paraguay, che bizza al sud-est, la Columbia sabumo da dir, da buon defensiv, da intensiv. La Columbia è in immenses qualitats. Offensive, quando si è contro il Portugal, che non ha fatto 0-0, ma la Colombia era la mia equipe, la Colombia ha creato più chance che l'equipe dei stars del Portugal. Els andavano semplicemente giocatori di classe in Luis Diaz, anteriore giocatore di Liverpool, o di Bayern. Sono già in dels meers giocatori di Lala di Tirmon. Ed è shock proprio attaccaders. Fate ferms in Luis Suarez, Bull Suarez, che non si conosce in Uruguay, ma bene in Alter Luis Suarez, che è semplicemente in 7 goals, e che sta ad agli la sezione vergata top scorer in Portugal, del Sporting Lissabon, più semplicemente fate bella qualità offensiva, dentro una fate disciplina, più io vedo proprio più grande tema della Colombia, e più rispetto per il tema della Colombia che della Ghana.
0: Kreis, non so in vi vasi questa da me mervei se venza è il pitart ci chi viene la fin finale ad esser preferesse non so da quai
2: pitoschla
0: Ghana aber
2: orteste Schweizer pitoschla Ghana è buon sempre adversari in somma bo den ton dec più sempre che la Ghana a che la Colombia con quel la Colombia Schon in den Dominianen, le Sobodi, le Schweizer, schon quelle Qualität, die sind formal. Manche Adversare, egal, contro die Kidaten, aber jetzt sind es proprio in der Battaglia. Was sind die Männer contro la Columbia? Okay. Qui ist eine Equipe, die wir speziell, die quelle Svesnesser, eine der quelle Equipe der Surprise, die Svesnesser, die fa quel Pass, Pilonge. Schöcke. Vor der Mitte ist ein Duell immens interessant. Schweizer und Columbia, le 94. Bevidau.
0: Ai da qual?
2: Il Duell, creo. so na Bosnien pli.
0: Jetzt stessio.
2: Er bevel Perin.
0: Jetzt stessio o se bugi. Aber vielleicht sind die Winnewon, ha? Gente esci dati in battaglia sul Platz, la Svizzera Winnewon. Va faus proprio quel pass in quel quart final. Mm-hmm. Allu Luesi, also
2: l'Argentina.
0: Lu fosse l'Argentina.
2: Also, probabil, nell'Argentina ad un conter il Cap Verde, il sedicesimo final, ad ottavo final vignessi un conter l'Egitto e l'Australia.
0: Egitto e Australia. Cioè, c'hanno in tech in tech mess in via, c'è in tech in sai.
2: Cala FIFA già maronata. Na, proprio avversaris. Questo è un problema per l'Argentina. Se venisse in quel quarto finale Argentina, Svizzera,
0: wow.
2: Fosse bene. Adesso il sentimento, malgrado che fosse già da dominare, alza in fece, offensiva in una fece, vi messo tutti Messi. Messi è 30, venne 39. Allora, quel sa già difendere, c'è la percepito che ho durante quel campionato mondiale toccando che ho. Io penso con un buon sentimento che mi sono al quarto finale contro l'Argentina. Io quasi più piastro meno della Colombia. Io chiavo il finale. Ci ben lezza, ma Svizzera siamo stati 2014 in Brasile contro l'Argentina. Io chiavo il finale. Lucina già chiavo il minuto. Messi, Sindi Maria. In gol. Forse è un momento in giro per Piccia. E alzò. In sacco di filosofale. Fin finale si integra forma del di in te clic. Vils moments decisivi che daten sin toio vartepi. Codonias, nisci perdes.
0: A quart finale in luce, in una decisione con luce da penalti contro l'Argentina.
2: Alu Kobel, Pesca.
0: Kobel fa il sommer.
2: Pesca, penalti decisivi de Messi.
0: Ah, vus udis Giancarlo Dionus Assuncion vides sessamnia, gronna per se capesce prendenus pass per pass, merein ci in prim che speccia in quei hociav al finale vonkanus. Se mi è in propria miglia gron, Matteo conta us va lunch, nus divigen che va proprio lunch per nostra nazionale a quels mondiali inter la vittoria de dots.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Svizzera se qualifica per l'ottavo final del campionato mondiale de balapè, quai grazie di una vittoria da 2-0 contro l'Algeria. E da Cromontana doi dare in lieu commemorativ per le unfrendes all'incendi di Zastrus, quai in dusles teme sozza les nov, al microfono Urs Müller. Bienji! La Svizzera guadagna contro l'Algeria con 2-0 ed è con cui si è qualificata per l'ottavo finale del campionato mondiale di balapè. Per il 1-0 procura Embolo e la diagiava la minuta. Quarto entro la pausa ha in doi aumentato al 2-0. Sco prossimo fronte la Svizzera us in la Colombia, us in la Ghana. Erse qualificati per l'ottavo finale in il Portugal e la Spagna. Il Portugal ha guadagnato contro la Croazia con 2-0. Il gol decisivo è per Cruda nel tempo supplementare. Scoprox in fronte il Portugal in la Spagna che ha battuto l'Austria or davanti Claremont con 3-0. Per le unfrendes dell'incendio desastrus da Cromontana doi dar in lieu commemorativ. Per questo intento hanno 5 personalità valesanes fondate in Union. Questo lieu commemorativo deve dare tanto più esperte e porgere a tutti la possibilità di essere in cordoli da cominanza. Poi il lieu deve essere una saia anche più chiaro. Dall'incendio catastrofale nella notte di San Silvestre in 41 persone finite smazzate e 115 ulteriori finite blessate, per grande parte greve a main. Il Centun si vuole lavorare insieme più stretto con le regioni dell'Unione Europea. La conferenza delle regioni centunali ed il comitè delle regioni europee hanno sottoscritto una dichiarazione d'intenzione a Bruxelles. Quella prevede di collaborare insieme in modo flessibile. Concreto, deve dare incontri annuali per venire più udibili in taifer l'Unione Europea. Ed anche in novità del mountainbike Filippo Colombo sta a fare una pausa sforzata. Durante l'entrenamento si è cominciato ed ha rotto il ventril dreccio, che ha cominciato il tessinaista 28 ons in Instagram. In operazione sia bici necessaria, quando dice che il campione svizzero Claudio Ohn sia anche bici inconoscente. Ed anche in novità del ciclismo, Elise Chaben fa bici parte del Tour de France e terminesce sia stagione anticipata main. La genevrina da 33 ans saia in speranza e specie se san primo fant. Scuola a comunicia via las rights sociales.
2: La meteo.
1: Levant mesie si ang sur trac, sur tot el partenz, poi local main ervenir blech. Il suenter mesdì è l'ora dezzo le lief e l'entir centun. La temperatura maximale è tra 25 gradi in legge di nota, 24 gradi in surselva e 26 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Adamè un conosce spadin e in prima linea gratulazioni sui Atlantic a Vancouver, a Manzambi, ad Embolo, ad Endoi, a Ciacca, a compagnia che la VM continuesce per la Svizzera. Cica a Oz e chi giunge fa festa po' di spet per via del Balapei, jetzt udinza in quart, ja son Gheorghine Ianchi, shalu, mainza.

0: Friday dat on bad plis ka quals set con us venzur in posta con us chain gratula ot ils trains da Fenadur.
1: La coppina presentado il bogn engiadin a scuol il bogn con aua minerala bogn engiadin.ch
0: e nus den il BNG a scuol a Berta Maruc.
2: Bon di
0: allegra la scadiola va a Sameden?
2: Ai.
0: Ad a chi la sciugiella ad una Berta?
2: Eles, ci vuoi tramettare la tazza a me sbunami l'utti oberer si Sameden. E complisce 55 anni ed è l'esgevigera del tot il buon per tutto quello che fa e l'esun uman fitch serviziaivale in tutto sgrazie e Juda in giuccio il po, è blessed, che il cagnoso in forza è il capotren per la retica ed è la plena mancia in sé delle mente.
0: Adot forza liber?
2: Adot al liber.
0: Al liber, al liber, grandios. Sì. Che sa proprio prendere a festival se c'è un conto c'è un aval Donna Berta scuola a Meden quando già hai bugrato intorno alla cantonata vai a un della val sì?
2: Allora non ti incontrai di cuort ma domani vanno a fatto per passare il dì insieme sì.
0: Grandios Donna Berta lui termattino usa in vies nom la scadiola per fare la sorpresa a Luzi Oberer.
2: Sì, quello è proprio figli gusti, sì.
0: A noi bene. Cefan, chi è gertigiao a tutti quelli che hanno e hanno provato a levare le scadiole se si può funzionare se si può prendere la via non vengono le 12 mesi vengono forse più di da linea o con tons giubilars prendere la via a gratulare via. Radio Berta Maruc bel dì.
2: Grazie Ficciun, li stessa mai.
0: Arrivair.
2: Arrivair, grazie.

0: Las nova mesa compliment a la Svizzera o chanval final e realitat. Quai e ots probabel il hit ba musica pitart a qualche surpren en curt Sergio Guetch.
1: Anta na nosa rubrica da musica speciala per la stadi, sto già becce degna esser musica da balapè, che stem davanza Matiu, anta na nosa rubrica da musica per questa stadi, oz voglio per la domanda, Matiu, tradescia c'è sentiment da stad coliescia el con musica che gli alas dice den cart.
0: Ecce ca marvejas lo propi David Lunder, ca in prelekzion sa esser de pli, camo in prelekzion mossa in occurrenza che lo demeun a scuol.
1: Da parte na prelekzion più speciale, forse ci sono un po' in teatrale, discurrenza oz er, domang preligia Johanna Lier, enten la fondazione Nairs, Johanna Lier ins canoscia erscu actora da film, giornalista e eba autora, ella o edia sis roman Ceder e Mar, i vo trant rotere per domandas da violenza, erscu ci ella è stata bunga da mettere na tematica pesanta an letteratura. Florina Badel racinta davart da quegli ozank antiglia de curs digl avant mazde ce cians po tot spicir domang a quella prelekzion.
0: Tot quater Sergio Guetch, Johanna sti dicev au de lu ots moshia Johann, ha? Joam, manzambi de meun intensiva cun balapei va fin jau dicev grazie a Giancarlo Candinas da nostra redazione de sport che ha accompagnato a teniu sil current meu nom Georgine Janchi e nus scen il de vos plait al qualche mutesce propi ad in start de quals mondials. Joan Manzambi, oggi c'è del Johann Manzambi.
2: Ja, immer schöner, weil wir immer weitergehen. Ich hoffe, dass wir noch mehr weitergehen können, ja.
0: Kael, sa mia vinevon sila gronda tribuna mondiale. Kula Svizzera, da propos gron, big. Emilia, datio son per vossas uraias. Io son Neven, Sergio Guetch, fa compagnia vinevon. Buonas emissions, ciao, a toccan la prossima.

0: RTR con la musica da Dario Wittmer. Ci sono invece avanti gli Pitar Dossa. Il Pitar Dossa in Reiva Schon, in quella certa euforia da Balapè.
1: Ma è stato mega bello da cominciare a uscire il dia ed è mega cool quando il lied ci è stesso niente. C'è il suo boat, la bonura.
0: 300 persone sono in boat del public viewing a Panadoz in Veva Schizont, Mengia Pax Gipfelis.
2: Io venivo da play, io ci sono in terzo, adesso avevo un Gipfelis play, in comaraccio avevo ancora in folga, merza, tutta, comprerai il Gipfelis da play.
0: In happy end, lo tutegna anche tu. Al microfono Sergio Guecci, già vi sono bel venerdì.

0: In Poșcopi Bot, Modern Talking, Santiater RTR, il è in carta la sdis, far scuola svizzera oz, allo veniglia bunga.
1: C'è moment, del campionato mondiale da balapè sognau, tra il pass, vinta il gol.
2: Presentata Nicky Scuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch
0: Canta bagna garteggil da angevinar in moment da balapè finia nossa o che funzionò fitch bagn i vagnan che per rundas finianci la VM e a fegna con che era chance za vondas da gudanier ed ad essere nominò per gudanier in trico della nazionale svizzera. Il moment da balapè ci vigna cercea oz. Quel moment in soglia de schreiver usceia.
3: In final, du superstars, du goals avantage, tutenina den tant puspe pari. Probabel in dels meiers finals dell'istorgia. 13 gols in final e tutina beach campion mondial.
0: Da c'è final zatractil. Cio in idea 0800 vanc vanc 530 co è RTR Ceciosas special.
4: E bien bien. Sono Marcelino Fluri da Braille.
0: Bodè Marcelino Fluri da Braille. Vez la chance da gudanier la banknota da 100 francs. C'è final Cercianza.
4: Also, scoglio quinto il Davos final del campionato 22 di Qatar, al Messi incontri Mbappé. In Argentina, di Gudini Avantus, Amen Avantus 0, dal 2022, ad Argentina dal 3-2. Ad un sbaglio.
0: Marcelino Fluri da Braille. Scienze so, allo in soglie. Gratulazioni, preciso che il final vanza cercea il final di campionato mondiale vance vanciadus a Qatar, che è da Cila Argentina e davanto campion mondiale da balapè. Marcelino Fluri, faccia scuola svizzera oz? Godania, e stasera la vos pivot per urdare il match?
4: Me so dove rin dia de ron la stu alla vaus a magari un tir giù io sto di io son schon in tendo twitter sabe io ai era fit skeptic che godogna per col dell'Algeria un non bunte piani altre nade in fit di altre nade in meglio che quel suite che twitter sanno so per me altro mio mai di personal guarda che ma quel caso è detto fit aber 29 Minuten, als Algeria da auf sich, als Schweizer je fahrt bei Gol, nur in der Lur, da kostet auch eine Kausa klar, aber nur mein letzter Bi.
0: Eba, ist du ein Herr, der la Schweizer auch proper Gui a Bagnoz?
4: Ja, ja, bei mir da auf Bein, so die, er dann wären wir da auf sich bei ihm. Der Mann Sam, die kostet bei mir, mehr Jüge durch die Schweizer.
0: Osa, ma manzambi proprio fece buon eroz e può continuare anche il stile o ciao al final lo u contro la Colombia u contro la Ghana
4: i resta
0: interessante basta chanceless da vantare campion valido da gudanier contro tots egal CCE adversari Marcelino Fluri o gudania oz il nos quiz Ceciosas VM special, anche ne da cordialas gratulazions e vosicias nominos per gudanier il premi alla fegna della VM, il trico della nazionale svizzera in fitch bel souvenir, surtotir chanze fan della Svizzera. Alla short, perché il premi vigna traccia siva la VM. Bel vendredi, Marcelino Fluri, ven avant, buon divertiment con la VM da balapè.
4: Grazie a te e
0: di dire qui. Il bel venerdì.
2: C'è momento. Presentata Nicky Scuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch
0: Schon domani vanza pront in una nuova ronda da Jeeper Vosoters da angevinar in moment leggendari da balapè.

0: Las novitats de RTR.
1: Ils hotels grischuns d'ombren il match passen 190 milligiasts in augment de 6% comprilià con l'an passat. E la Svizzera se qualificesce per l'ottava finale del campionato mondiale da Balapè, quai grazie di una vittoria da 2-0 contro l'Algeria. Qua in dus als Thema, sozza les 10, al microfon Urs Müller, bienvenue. L'hotellerie in Grischun hanno dato il match passa 190 mili per notazioni in plus da buon 6% comprilià con la medema periode dell'anno passato. Il numero di giusti svizzeri si è aumentato per un 5% in 112 mili, come scrive l'Uffizio per Economia e Turismo del Grischun. In l'intera Svizzera sono le pernotazioni per conto se riducite le vette per 1% in 3,4 milioni. Dal gener fino al maggio sono le pernotazioni riducite in zig per 0,3% in buon 16 milioni, comprilià con l'anno avanti. Per le unfrende dall'incendio disastroso di Cromontana doveva dare in lieu commemorativo. Per questo intento hanno 5 personalità valesane fondate in una unione. Questo lieu commemorativo doveva dare tempi esperti e porgere a tutti la possibilità di essere in cordoli da cominanza. Coi lieu doveva essere o ne saia un bici clare. Dall'incendio catastrofale la notte di Silvestre in 41 persone finite smazzate e 115 ulteriori finite blessate per grande parte greve a main. In un medaglia all'exterior, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato far vendetta per le massive attacche russe nella capitale Kiev la notte passata. Il Zaim per una pace giusta ed una fin giusta della guerra. Usce dice che in addetti qua dentan bici sei nels per citat reazioni giuste, ha detto Zelensky davanti alle media. La notte in Gievgia alla Russia attaccia l'Ucraina massivamente con burmen 6 cendroni e racchette. Dalle attacce sono in passa 30 persone finite smazzate ed applica 80 ulteriori finite blessate. Plires chase sono venite distruite. Ed anche il sport, la Svizzera ha guadagnato contro l'Algeria con 2-0 ed è con quai si è qualificata per l'ottava finale del campionato mondiale da Balapè. Per il 1-0 ha procurato Embolo in la 10ª minuta. Quarto entro la pausa ha Endoi aumentato al 2-0. Scoprox in fronte alla Svizzera, o sin la Colombia, o sin la Ghana.
2: La meteo.
1: L'avant mesi si è anche sortrac, soprattutto il partenz, poi lo calma i nervi in irblecci. Il suenter mesi si l'ora dezzo le lief e l'entir chantun. La temperatura massimale è 30-25 gradi in legno di nota, 24 gradi in surselva e fin 26 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: La nostra serie di stato di musica che stende con El.
4: In sin conosce mai pel pli entras mai musica, conto il bia, su di mio de casa, ed io faccio musica de pop.
3: Matteo, puspe alla sedice d'incartivo oz per sentiments da stat. Al microfone Sergio Guec, Giovesci un bel venerdì.
5: Mes radio, mia stat.

0: Savais vus in giavisch da musica. Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica. Ni preferis in hit actual u in semper vert? Giavisciai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentata da fleurop.ch.
0: Mince domenica, tanto les indes e les dodes.

0: Luis Capaldi ter RTR.
1: C'è Tidal la scena. Inspirazione di storie de musicistes e musicists.
0: Il è oggi il de final da quella ampremenda da nostra rubrica da stad in il center stad la domanda c'è musica ci musicistes e musicists terlan e con quella domanda dat il un po' in inspirazione per vossas orelias. Matiu è nostra procadonista da castemda e o rispondia alla domanda da vart ena Canzung der Staat in Titel der Musica der Staat.
2: Jo Collegial im Bisentiment der Staat, kulla Canzung Colors, The Black Pumas. I ei bodispet in memoria che de scrivel kaum aber ein pitost. Sempre men quel lef, mi gioiva il sentiment ed imbidi de Staat, che se forse giù do con amici ed amici, spelau e sper in lag. Et ei va sempre men bein, a quei sempre men in B-Vibe.

0: Black Pumas, Colors. En tip de musica da Matteo ci el coliescia con un bel sentiment de stat. Scocilio tu no che stem da con Matteo savez anche ne da terlarter nous online con el vainza lancea che la seria de stat la seria continuescia l'indes de puspe alla sedicia den cart.
1: C'è taidla la scena.

0: 90, Diana King, que ja RTR il venerdì c'è stat screcent il calendar.
1: Il calendar.
0: A Zernezze, cala fin demda la vanciavla edizione della corsa da velo marathon dalla Nagiadegna, i dat cursas da differentes categorias ci magnan sur 5 pass, 214 km e sur 4000 metri d'altezza. Da dots finian domenica il vanciava il marathon da velo dalla Nagiadegna, già vijan tot bungas cursas ci isas fit. Ena occurrenza è a Lyon, Fira da Plulz, pop-up per Schmarvaliere, Fuvarnier, Arte Plunder, scrivono gli organizzatori, antigli spazi d'arte e cultura a Lyon, oz si va mazde a partire dalla scatter fino a questa sera alle 7.
1: Il calendar.
0: Canoz per domani in la Fondazione Nairs School dat il domani una prelezione più speciale la quale vez in quella forma probabil bec via avant. I discurini anche sur Londra in pacas minutes.

0: Esser è nata dalla partita di una prelezione, del tutto faccio speciale. Savezza domani in la Fondazione Nairsa School, la autora, giornalista e docente per scriver creativ Johanna Lir, vigna d'essere presente. Quella prelezione vigna moderata dalla lirica e autora plurilingua Florina Badel Daftan, iva domandò ad ella ce c'è po' spicir da quella prelezione.
1: E che ci può spettare blera diverse robe, ma in prima linea era una bellissima prelezione, ora dal più nuovo romanzo di Johanna Lir. Ella è una attura ed è nuda concente del 85, ora dal film di Freddy Maurer, Höhenfeuer, la der Lella la Belli. E quel film, quello è nuda proprio fitch concente, ella è trasquai. E è un dura, qua ce ne vanno preparati a fare, quella parte ce la prelea o botter performesce da man. C'è quella parte che la farà qua, semplicemente ci sarà un grande piacere di sentire il pubblico e di tutelare, se vuoi, qual è la storia della quinta.
0: E si tratta di un tema più pesante, scusa, te gil da mettere quel in letteratura?
1: Questa è una domanda che farà domani Johanna Lir, ed è ella aveva scoprimo, che ha scritto il codice, vuole bene una frase, e questa è una frase che viene detta fin dal cominciamento del codice, è coppetai e dell'ufant, e qua dice un uomo sia donna. E ora qua sviluppa loro in storia, quella donna abbandona loro la famiglia, lascia in avanti l'ufant per quel uomo, per questo ella sa che c'è la pilesa, l'ufant con sé, cioè ella nis da voi e copessa tutte le due, ma la chance di sopravvivere per l'ufant è più grande, c'è la resa là, ella non c'è da nel ingegnato aiuto, non sa che ho da fare.
0: Il antico tema che la storia affascinasse schon an in certe senne scucci che gli è nia messa in letteratura Florina Badel.
1: Li stesse all'interno cude so schön in certa leggerezza, quel tratto proprio affascinante e quella era una garanzia che domani, cioè quella prelezione non viene dei greve e ci si fanno mettere depressione, ma ci sarà un certo io di mente, forse è una certa in forse per risposta a domande che non vanno e la visionazione dei temi della violenza.
0: A tutte quelle domande la Fondazione Nairs, da dentro c'è vanno era Gia Marvellas, da Cesa Legrla, Florina Badel, il Pific, domande per quella prelezione.
1: Ma è allegra semplicemente di essere Nairs, è Johanna Lir, lei è stata alumni di Nairs, lei è stata in residenza dal 2020 e una parte di questo Cedern und Meer, ci sono pubblica per il verlag di Brotsuppe, una parte di quel giovane era proprio in un lusco Nairs. E sono qua in allegra, e loro in allegra era l'aperitivo della prelezione, e discorre naturalmente col pubblico, sordo questo.

0: RTR con la musica da Bastian Baker.
1: RTR Impuls
0: con il nos autor Jauer dils Impuls, David Spindler. El racinta oz dils Ucels dalla Catalunia.
2: Al nord-west da Barcelona, un'ora con l'auto suanti le colline. Ed es un uat spess, bosche da foglie e bosche da oglies, un uat mediterran, uat da per tot, fin all'orizzont. Belles rodes da vent interrumpen al vert della bosche. Questi viven qui a un respet del fö. Da sta curci des südsec basta un zurplin per metter in malura tot. Setzer qui alla bunura, avant al bain antic des amici viven a qui, es un evenement special. Ed es un concert unic, uces senza fin. Curciana fatal gimnasi dei un magister de biologia ci pretendea che si scolers conoscen las vus da uces. El fe examens amo con un recorder de cassettes. El lascia ir las vus se des scolers stean dir cian in uce ci agista cianta. Diauve a biologia pro un ater magister. I genu posse setzer naune dir a cice o saint giusta cianter. Il stessi aldi au enorm quistes vus des uces, id es un mili gust. Ja stellura far recerces per savair cici cianta, al grujun, al lialet, da mai, al cuc, al pirol, la filomela, la randulina da casa, per nomner ben per. Impression optica ha fatto il girun cularin, citor impainatas col ces barbet pronu, ma era il girun cularin fa girs maestus e quets, at susura suats della Catalunya.
1: Impulse.

0: Las novitats der RTR.
1: Els hotels grijuns tombren el maig passat 190 miligiaix, sin augmenta 6% combrillà con l'an passà. I les vacances d'estat comencen, els aeroports svizzers avverteixen de longs temps de specia. Quen dus les temes, oz a les indisch. Al microfon Urs Müller, BNG. L'hotellerie in Grigion hanno da il maggio passato 190 mili per nazazions, in plus da buon 6%, comprià con la medemma periode dell'anno avant. Il dumber da gli as svizzer si è augmentà per burmen 5% sin 112 mili, quai scrive l'uffizi per economia e turismo dal Grigion. In l'entire Svizzera sono le pernotazioni per conto si riducite le vette per 1% sin 3,4 milioni. In Blairs Chantuns cominciano queste fin d'emne le vacanze d'estate. Il aeroporto a Turici e Basilea avvertiscono per quai da tempi di specie più lunghi. I detti a regolare in dis compasse 110 mili passagiers, scrive l'aeroporto da Turici. Quel da Basilea quindi con un gran numero di passagiers. Omedus aeroports consiglian als passagiers de se preparar bain per reducir els temps de specia, scoerde d'esser adures a l'aeroport. Nus medain a l'exterior, il president ucranais Volodymyr Zelensky annuncia de far vendetge per les massives attaches russes sin la capitala Kiev la noche passada. El saien per ina pas gista ed ina fin gista della guerra. Usche dicchin a dete quai dentan bitch, sein els per citat reaktions gistes, a dich Zelensky davant les medias. La noc sin Givja alla Russia attaccia l'Ukraina massiva ma in cumbrain 600 drones e raketes. De las attaccia saien passa 30 persones finides mazzades ed applique 70 ulteriores finides blessades. Plires chases sein venides destruides completamein. Sventre als terra trembels desastrus in la Venezuela dati antine da pli critica invers la regenza dalla presidente transitorica Delcy Rodriguez, qual essa defendida ed a dic che la è facil possibil per dar dumogna alla situazione. Critica dati surtutto dalle regioni produciades. La regenza ha reagito mi applaun e di detti mi mia pauca equipamento per le slavurste salvament e da rumida. Intanto il numero di un frende si augmentasse in buon mai in 2600 millis persone saien anche sparides. A ciascuno dal Dì Nazionale da Solidarietà aveva la cedaina da fortuna rimna ir 10 milioni francs per le un frende als terra trembles.
0: La meteo.
1: La vant mesie si anche sur tracce, soprattutto nel partenz poi local ma in ervenir bletch. Il sventer mesie si l'ora dezzo le lief e le tir centun. La temperatura maximale è 30, 25 gradi in lenti di nota, 24 gradi in sur selva e fin 26 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch.
2: Joran Dia, da lavar Pibot, compliment a vosotros, civetze vordo il match, compliment alla Svizzera.
3: Ja, immer schöner, weil wir immer weitergehen. Ich hoffe, dass wir noch mehr weitergehen können, ja.
2: A Salez da Nosa, la VM da Balapè, agli a microfone Sergio Guetsch. Gioveisce ben avanti in Belvender Day.
0: Ils hits

0: Venerdì per ci on le vacanze son ancet, oters pon anche s'allegrar. Temperaturas ciodas sulegli, seiras lungas. Nos vagna questem da gia marvellas, ce facets vos oters durant la stat e ce po bec mancer.
1: RTL Centa la du monda da Lemna.

0: funcziun il actual informò con RTR la Senda Giamesa la novità con Urs Müller.
1: L'hotelleria nel Grigione non dà il match pass 191.000 per notazioni, in plus da buon 6% compriglia con la medema periodo dell'anno passato. Il numero degli svizzeri si è aumentato per 95% in 112.000, quai scrive l'Uffizi per Economia e Turismo del Grigione. In Blerci in Tunz comincia questo fin d'emne le vacanze d'estate. Il aeroporto Turici Basilea vertesce per quai da temps de specie più lunghi. A Turici dati la stat regolarmente dies compasse 110.000 passeggers. Ed il ciclist Chris Froome terminesce la sua carriera da profi, quai ha cominciato il Britta 49. Trenta autore el gudegnà 4 giades il Tour de France. La stat passata e Froome cubicià e sa blessà grevemain durante il trenament.
2: La meteo.
0: Anche elle variabili il 7 mezz'è elle lo decce sulla lei fantigliantir cantung las temperaturas maximales. En oz 30 vancegne grazie in tan lana giadegnota, vance 4 grazie in Zurselva e vance 6 grazie in tan la region da Coira. Domani dati il bler su lei che gli ter radont vance 7 grazie a Coira.
2: La stat al radio.
0: La Svizzera si qualifica per il ottavo finale della VM da Balapè. Compliment. Il fazit da Murad Yakin.
3: Danke auch eine reife Leistung gewesen. Insgesamt, dass wir dem Gegner wenig Chancen zugelassen haben, im richtigen Moment Goal geschossen.

0: cura ci gevas an vacanzas e vos evas enza ci herzig, enza ci ci plageva a vos oters, forsa olir do iliam prembic, forsa ina amicezia postala. Può esserci conosce circa il sentiment, ci Marcus Petendi da scriva, antil podcast ils dus danus, quel sentiment cura ci vossa clicca o tracci la attenzione.
1: Ecce te gal dir cum nella in vacanz e quella einfach, quando poteva ir x in lö sein, also noi even x in lö, lura, il mio cugno scia drei belle donne, e di zio later cusi.
0: Ad intant li storgia e co becce anche a fegne. Il ho scizzonde do in happy end.
1: Una di quelle, aveva una sor, e quella c'è teva mega cool, perché quella era un po' più, forse c'è teva l'air be cool, perché la c'è teva cool mai. Mm-hmm. Also, credo, io un teenager basta, qua, finché. Mm-hmm. E ce l'avevo con quella l'ora. E l'ora, noi avevamo un bungalow, l'ora l'avevano, ce l'ha in let, e ce guarda, ce tele, e affa ce snorà, new good times. E sono segui sul social del, also sul netlog, e ce l'LMI, ma per ons, e credo, pure avant 3-4 ons, ce ne ha fatto l'infollow in questo canto, perché mi hanno interesse ce quella persona fa. Mm-hmm. Ma tu mi pensi, fuck, qual era già un dels primes crushs.
0: Il san primes crushs, la san primes amours, sentiments da teenagers, dat il da santeira enten la pinova episoda, il sadus danus, il nost podcast con Marcus Petendi e Elias Zuzeus via Play

Vender de Caldeci, la Svizzera Godogna parlam premeda in match da KU ad ena VM da Balapè, sarò ir puspe tema oz alas dodes. Tobia Faler moderescia il magazzin da mazde. Al microfono è sto Sergio Guec, oz anclas gratulazions e una gronda runda vainza. Cici gratulescia a ci a partir dalas dodes a mesa. Finiam pitart.

0: Herter, il magazzin a mezzodì.
1: Tra Estezia e Mars in Grigium infra Unevna sunt tuas der integro un indriz solar.
2: Ehi, dat plirs rists per linie i materials che vignem viagea, la qualità dis materials i dat produkts nuas firmas che vignem sind quella Branche, die noch wandern meine Audienz zu.
1: Nun, wenn es diskurriert mit Experten per Indriz Solars Christian Drie Hasler, el deklera, ce ci pudes esser capito. L'Hotellerie Grigium ha fatto booms affairs in primavera, la cifra de pernotazium se si d'insù. E qui vien sportiv, questa fin d'evnis il marathon da velo in giardinais per la vence e la volta, ma l'inventeder della corsa, Jacen Bass, ho dubbi scuccia quede siri in avent.
3: Perché c'è le ultime scorse se ne fa nerba da c'è la gliot con l'auto ognuno di una prima al paziente che l'aveva un'ora e deve botta che si dà in sé da quelle è un po' rispetto
1: con El Guardens senza corse la seconda metà dell'emission e da proprio sport la nazionale svizzera è sentita oggi al finale del campione di mondiale.
4: Ich glaube, die Mannschaft ist klar im Kopf. Die weiß, dass es noch nicht vorbei ist. Und jetzt werden wir das Stück weit genießen und aber dann weitermachen.
1: Nun gehen Sie nach der Victoria de Dots in Bonura contra l'Algeria. Che cosa ne sorviste dal tema de Dots per essere resta Islander wie? Mein Name ist Tobias Faller, flott, c'est à glasent. Als Hotels Grigiums deren relativ mensch plens in primavera. Als Hoteliers sind contents. La Livia Caduff con las novitäts.
5: L'hotelleria en il Grigiun hanno da il match passà 191.000 pernotazions. In plus, da bun 6% comprlià con la medema perioda da l'on passà. Il number da jazz schweizer sa es augmentà per bunamain 5% sin 112.000. Qua scrive l'Uffizi per Economia e Turism dal Grigiun. In l'intera Svizzera sind le pernotazioni per conters reduzidas levette il match per 1% sind 3,4 milioni. A Falera a ier so intermezzi in Senior fac in accident con in vehicle elektrik da 3 rodas. E lasstu i venir sgulà in l'ospital. Tenor in prima san conoscientes della polizia cantonale, sai all'onda 94 ons veni giut via e crudara d'unt 20 metters della spunda giuadora. Una persona terza ad un prima git finca l'umblesa e veni trasportà con la rega in l'ospitale Aquira.
1: Questa fin d'evna comenzano o quest'evna comenzano in Gers Cantums le vacanze d'estate. In Grigium è già cominciato. Als aeroporti di Turic e da Basilea fem quint con temps de spater più lungs.
5: L'aeroporto di Turic scrive che le vacanze d'estate tocciano il tempo con il più bler traffic. I detti a regolar mandis con passa 110.000 passagieri e passagieri. Era Basilea quinta con fitch bler passagieri. Ma dus aeroports cuseglian als viaggianze viaggiantes da sa preparar bain per scursanir il temps de specia sco erda d'esser a duras all'aeroports. A Ramisville en il Solothurn aveva il servetsch veterinar la tun passà rumi in bain puril per quaquils animals sa in stats en in stand desolat. Passa cienceuns en sina quai venits turmentats. Us wenn in rapport d'inquisizion alla conclusion ch'ins neves pets stui durmentar tutti els animals. Plin avant a la possessura dels animals trumpa las autoritats durant plirs mais. La cuseliera governativa del Solothurn Sibyl Jäger a annuncia masires. Ella vol trant rauter rinforzare il servetsch veterinar.
1: Nus nins del sport, ciclissem, lodo quina novitet dall'Inghilterra.
5: Chris Froome, che ha 4 giadas guadagnà il Tour de France, è definitivamente arretrato dal sport a velo. Il Brit da 49 è la stat passata sa blessa greva main durante l'entrenament e ne da pilura becplis a participa ad una corsa. Spersi as 4 vittorias al Tour de France, sa el era guadagnà 2 giadas la Vuelta, scoer una giada il Giro d'Italia. Plin avante Froome i 3 giadas per bronze a Geos Olympics.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: In Grigium e Mars, l'ultim temp più stets con indriz solars integros.
2: Integro in integro in le circostanze mire d'otter, per linea anni la material che sa c'è par più spert via, che sin il tec, dall'otter mangi le temperature in le più oltes.
1: Als Spezialist per indriz solars, Christian Drie Hasler, ans dich, in oce pudessen esser las deblezes. Na per deblezza, ma per forza di las chamas, voca giustizieva. Al maraton de velo in Giardinais, o anniversario de Vincenz, l'iniziante della corsa guarda con us in avos sul commenzament.
3: Io credo che il primo verni un po' scettico, sai? E da voi hanno il loro avviso quanto c'è maina e quante prenotazioni si desi in tutta la valle.
1: E del guardinavent sul possibile avvenir della corsa. E giustizieva guardenzi in avos sul gioco della nazionale svizzera da Balapede d'Ozzi in Bonura, il svizzero si imbattia senza problemi l'Algeria.
6: Ja, wir haben das Kämpfen gehabt, vor allem gerade in der Startphase haben wir defensiv ja, müssen viele Wege gehen. Also, ich denke auch eine reife Leistung war, insgesamt, dass wir dem Gegner wenig Chancen zugelassen haben und im richtigen Moment Goal geschossen.
1: Nostro Redakteur der Sport Giancarlo Candines rekapituliert per nous al Gio. Al prüm gordon sosa però encia sulla prognose d'allora.
0: La meteo.
5: Il sentimento di dati pulit pler soleil in l'antir chantun, le temperature maximali in 25 gradi in legge di notte, 24 gradi in surselva e 26 gradi in la regione di Quira. Da me è andato l'ora pler soleil, 27 gradi a Quira.
1: L'ultim temp em ars tez in grigium, treis votes in fröinevna em als pompiers stuvia sortir. In Markul di ars un tet de duna cese da püses familias a lax, in sanda o ars un tet a zitzers ed in lündes di a mustir. Cecicolia quals cas es un indriz solar ci der integro in torals treis tez. Qualo confirmò la polizia sin domanda, as incendis un capitos curcio qued era fitch ciot. Coloppi si era per domandas. Em quals tez ars per vidals indriz fotovoltaics? E perché? Livon Simon ha discurria con l'expert per indriz solars, Christ-André Hassler, si interpreisa Hassler Energia, es già passa 40 anni in la brancia.
7: Christ-André Hassler und Efer in Jamna an drei Tets con indriz fotovoltaics bergau in Grigion. Che va de piquels incendis de vusco, persona del faccia tras il ciao?
2: Also ja, fetch mal ein poquitos. Quei pibice normal, quei sei darin in singul, even in meiner Scherne, und zwar in der schon die Experienz, das malas in quei cas. Ja, quei fai mal quitos, ja, per la branche, per la nostra lavur, ja, bis nos lurains, bis nos clients, ja, per quei che ja bleres du mondes, et per usse in quei moment, zwei, zwei, zwei, zwei, zwei, zwei, zwei, zwei, zwei, zwei,
7: zwei, Reduzir quei pregel de feu che trovi installazions professionales, vossa vicenda, la Hassler Energia, lavora de pi varga curantons in quei sektur. Nu aves is vus, lulles, rescas, chi svesen c'è verena bergia?
2: Ehi, dat plirs rests per linea i materials che vignan viagea, la qualità dis materials, i datus in gran marcadi, sind hier mund a quei pretier extremi dat produkts neues firmas kavien sind quella branche ki na vanang min audience che in rischina trier sind quei grand boom ki dat player sind schlatus novs kan forzang cha player experience cha ja och es quei scheis risch spligranze
7: Der quals drei Skassen Grejun, a Lachs, a Zetzeres, a de Musté, se tragt ja dinen, dat in dritt Solars kein Integrai al Tetsche. En quals lo, pimal se gieres, ka de quals in dritt ka venien begitjai si su, si il Tetsche.
2: Ja, koi wain se nus ja schon konstato avant, quasi wen i meins, koi esche in Tetsche integro in la circumstanze mire d'otter, per linea anila material, ka sa cepar plispert fia. Kassin il Tetsch, normalmente sind il Tetsch selbst schon per vier, wobei ein del Tetsch schon, der Luther mangi las Temperaturen sind bleibli olte sind la, at quai olte sei eri rischt din vier.
7: In altro punkt, wenn es sich quai Schwilup technologik, schko was es mentionau al Predischkurs, en ils Modul schko tals, se Schwilupai Pischbert, ka autres parts schko Diodes, ki drove emper, ka tut funktionesche beinen zemmen, a quei svilup e portau sfides punto la segertat?
2: Quei greif de gir, in me senti mangi schon, chi na fozza qua, abice riscordo tut, eba quel zaps che faccio con quella tecnologia era proprio extrem, at ca certas choses, abice carcia con quel svilup, ja.
7: Hier ist auch viel Gaul, wo ja auch als Incendis. Schon sind da wie Aria so tils in Drehzehen, quel Wen poi et Traskeu. Die Rolle gioget Norvus la Kalira.
2: Also, es gibt so eine grande Rolle. Es ist important, dass certes choses kin sto papier isch guardar bain und zu indriz integros, quo isch isch in umnada Königsdisziplin, jess auternus, tris solar installateurs. Eben per linie ichi dat unda aria ca sa circular, quae ier le domande di stecers, quals fan quae la latier prescriptions. Jetzt ist hier in Punkt, kann schon richtig gut dar, der Lotter ist in Designs, kann einfach kurz mal raus, noch gefahren nah, nah dati um Briefes ist ein Problem. Um Briefes sind da schon um als Hotspots, also alte Temperaturen, schäk ist mal raus, wenn ihr Anklitsch holt, so kann es dann ihr Schilienschki tschappen fia.
7: Ich denke, praktisch, aber die Autor, quals ganz konkret, eine Polizei, die viel gehen wie der Sklerie, Regesche, was verzehnte Tutina ja aus, sind quels Schabetz?
2: Ja, nun sind wir die Studiere, da haben wir schon Ideen, dass wir Pharmazieres, konzentrieres Indritz Existenz, im Primlein sind Katerur, Schippertutsche, Material, kehre bitte Bungs, schon auswessen vor CR schon installiert, kein Material. Der Lutermann, so ein sofort zu Katerur, Nau noch ein Risiko ist ein bisschen größer in Fia. Hat Lala ist ein Ausleuer proaktiv. Es ist ein Risiko 1, es ist ein Test. Hat hier mit Pharmazierung, der Thermografie, mit der Drohne. Hat Pharmazierung, was ist possibel zu fahren. Hat CG. Hat Masieres per Novindritz, wenn sie es nicht die Studiere. Checken sie einen von mir, checken sie einen von mir, der Protegieren kommt in Fia. Näher vor den neuen Produkten, dann ist klarer Jausch in das Portfolio in Bungsewunde. Der Luther manchst du nicht, was ihr in Wien Millis in Dritt Solars, wenn ihr BAG, Minchon da Play, hat keine Dinge so in Percient, in Anglipuck in Promille der Kaskas Weinke Arden in Summe. Da jetzt sind alle Risschen, die Fitch Pinch, aber klärst du vor den Prender oder Quest Kass, hat er einfach eine Familie mit der Leges.
7: Du fragst dich, was ist denn aus der Pläne, was Regeln der Leges?
2: Bei einem Moment, ich kann greifen, dass ihr ja, es ist eine Figur, die das in eine andere Regel der Adjunktart, weil es gesehen schon hat, klar, nun stehen sie, du mandare in der Branche, mit der Qualität zu venir mira. Aber im Primstand ist es proprio das Regions de questi incendis.
1: Dies l'expert per Indriz Solars, Christian Drie Hasler, Sudelstedts, kun Indriz Solars, jem Ars, infra unevni in Grisum, una Lax, una Zizers, una Muster, las Inquisitiums, in quals cas, düren enche la Polizia Cantonella Surven Sustendel, Institut Forensic de Turic, scuce lo dit, sin domanda de RTR. Dal stets ci arden, ninsose tal fö, ci arden queste fin devna, probabil tals fans, dal ciclissem in Engiadinha. Trais dies, 225 kilometers, 5 pass e passa 4 millimeters d'ottezza, qual ois al marathon de velo Engiadinais. Cul prolog de questa saira, la quarta sur 96 kilometers in sanda e la svizzera sur 106 kilometers in domenica. Al marathon de velo a quest'an giubileum de 20 anni, inventò la corsa o jacen bass. Al Florin, Johan ha discurria con el al telefon su della corsa e sia giubileum.
8: Le due corse del marathon de velo in Gedinais portano su differenti pass. La quarta, usce il nome, porta da Cernez sul pass del Forn a Livigne e da lo sul pass del Bernina in avos tres l'ingedigne d'arciò a Cernez. La più lunga, la Svizzera, parte da Cernez sur il flue la Tavò e da lo a Bravogne e sul pass all'Alvra in avos a Cernez. Per la prima edizione, però, anspigliava questo traget però viceversa, o sceglia in basso. Non proprio una buona idea.
3: Loro badava e risvelta a fare la corsa che ci avevano fatto il primo giro, perché c'è dir giù, loro con tempi un po' più grandi, da c'è lavare giù dall'albero, della loro massa per il lus. Loro vanno a mi dare intorno, invece, il più grande problema era de recettare stanze e tutto, per tutto questo gli occhi venivano, sì.
8: La prima edizione vava nempe abbondante 2.000 partecipanti e partecipanti, bot 500 persone da più con il maximum de 1.500 docenti. Il comune di Cernez vava da quella volta già due mettere in piedi l'evento, però...
3: Io credo il primo erano un po' scettici, sai? E da voi hanno loro visto quanto c'è qua maina e quante prenotazioni si dice in tutta la valle e da voi erano loro vaire incentati, sai?
8: E di tenere la vicinanza o più tardi loro sorpiglio completamente l'organizzazione e già c'è un basso già tempo di fare parte delle corse. O c'è un mese insieme 15 partecipazioni al maratone di velo in Gdynais. Ma loro ho fatto un passo in avanti e ho sentito del lir col velo ben c'è privato. Era in sia seconda patria la Sardegna. Usche è già neppe la situazione sulle vie smidò ed el è un po' scettico se sia corsa vien fatta in avanti in challenge.
3: Dal primo giorno d'avanti veniva la gliotta in più poche e tutto il traffico ci disotti in via. Io sto proprio a dire, non è un po'... non so se c'è qua va in avanti, perché c'è le ultime scorse se ne è fatta, erba da c'è la gliotta con l'auto, ogni uno di noi più mal paziente, clapeva un'ora e deve botare che si dà in sé. Da quello è un po' rispetto.
8: Ma tutto un arrivo per il giubileo davanti a Anzder c'è in Gdynia. Questa volta però B, con spettatore e fan.
1: Il Florin Juan ci ha discorso con Jacen Bass, ci ha iniziato avendo 20 anni al Marathon da Velo in Gdynais, ci ha questa fin d'evna. Il prologue parte questa sera alle 6:30, la quarta parte da me in buon'ora alle 7, la Svizzera parte in domenica buon'ora alle 6. Partenza e bot, sominzando domenica ad una Cernez.

0: Vendredi è la 12 mesa.
1: La scatola zins. Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoingiardina.ch.
0: Avere il zons caldeci la Svizzera e sa qualificei da piglioccia al finale alla VM da Balapè. Si isce anche vediglia giantar d'anniversari giovesa buona patet. Al microfono Sergio Guetch, parter moments con RTR e adegna bel, surtot si vosoters vets ir plaseir. I vagna la onor da poder gratular oz per il giubileum da nozes. Maria e Jacian Thomas da Ardez pon festivar oz las nozes da dor ciuncantons maridos per celebrare galdeir quel moment scrivla la famiglia. Ciar anona, ciar bazegner, oz avant 50 ons as vaivat maridats cu la spranza da restar in zembal per aduna. Quai as es reuschi, ed oz povaivat festeggiar vos di da nozes daur. No ans allegrain da far in viva con vo as giavejain un bel di e impostut cia posas passantaramo blersons in zembal. Quai as giavujan vos ufans cun partenaris e naturalmanc tot vos abiadis. Per ambeleir quel de fitch special per Maria e Jacian Thomas da Ardez e nia giavigia in titel da musica il qual vala ir scuporta cletch per tot quel civignanc fil glück Judith und Mel.

Festival Nozes d'Ador, c'un cantons Maridos Maria e Jachen Thomas da Ardez, Judith und Mel, viel Glück, tot bung venavant per a vossa veta comunabla. Sa allegrar da gratulaziuns pilzons, po oz Chiara Caviezel d'Avrin, ella può s'allegrar da survegnare saleizza o da auguris per gli 6 anniversari da Vancia Cater Ons. Oz asce avrin cudiala nostra cara Chiara siu 24 aval anniversari festiva. Cara Chiara, nous a ti oz da tut cor lain gratulà e giovijain per il futur, clec ventira e che tut tes siemis mondien en vigur. En grazia lain per tut teu sustin ed agit, nous vein fec bugentei. Oz fai in bigi e lai pupernatei, questa sera fagein in viva con tei. Salits che venien da cor da bab Albert, tia muma Elza e tiu fra Flavio. Morgan Wallen gratulescia musical manch oz a Chiara Caviezel Smile.

Morgan Wallen, Smile, un special piglia anniversari oz da Chiara Caviezel Avrin, ella festivescia il vance cataravel, giavisagn ir adela oz. Tot bun piglion nof da veta in a cula party, questa sera. Ena giubilara abitescia oz ir a Brail, Angelina Catomas, festivescia il ciuncantavel anniversari. Er

Hades, Angelina, pigli anniversari da Chuncan Donz, da Angelina ca Thomas a Brail, Gevijan ir a Ella Venavant in bel de d'anniversari tot bun piglionnov da veta. Gianza a Trun, Vitus Wolf, o oz er il zons Vitus Wolf feschimescha il anniversari da 62 ons. Er per quel anniversari vainza survenia gratulazions, mi veser da essere una sorpresa per Vitus Wolf. Car frar, qui nau ed auc Vitus, oz ascias ti tiu 62 aval anniversari festiva. Nus a ti da tot cor buna sanadat clece ventira giavijain in grond en grazia fec per tiu sustegn e tiu agit, che fa da basegn ti eis adina cheu per nus. Oz gaud

Il G e l'ai i bein contei, da compagnia in toc peta nus magliain. Salitz, cordials o da Vrin, da tia sora Elza, tiu quinau Albert, da tia niazza Chiara e tiu nefs Flavio. Piglia anniversari da Vitus Wolf, ania gevigia Heimweh, fo da Berga her.

Heimweh von den Bergen her per Ambaleir Ozilia 62. Anniversari da Vitus Wolf a Trun Graves. Nos restagne gist a Trun en casa Sol Martin festivescia il jubilar Raimund Tomaget il 76. De nascenza. Ils con cusadens il personale la maina casa dalla casa Sol Martin giavigen al giubilar buna sanadat contentiencia tot bien pigliaveni e bia bia lasuras tier nus e la casa Sol Martin. Piglia anniversari da Raimund Tomaget enia programò il corviril trun a Trun sotil igi, senza otterer en classiker, ci so er procurar per plageirs d'anniversari. Piglia 76 aval da Raimund Tomaget a Trun.

Ilja corveril trun a trun sotil i gi pil 76 ava l'anniversari da Raimund Tomaget en casa Son Martin a Trun. I terlets RTR las gratulaziums ils proximes saleits d'anniversari von aglia campiung de las montognas, scoc ils gratulants schreiven Rudolf Caminada da Conz da Spervrin enten la bella Vallumnezia. Resta scotiais, mantentes plages, la luna da viver, da di en montogna, da stat e da di cun schis ilium viern, emblida dantant bec da far da temp a temp in a pausa, tiais zwar anc giuven en il cor dantant bupli vegn. Ils migliers salits da tes frars, tia famiglia e tuts che patracian oz vidatei. Sia tonta, set onz schon da viadi, car Rudolf i va vinavon, sintes walk of life. Viva!

Sänger anche migliore chanson il Don's Dire Straits Walk of Life. Il giovedì da musica speciale oz per gli anniversari da Rudolf Caminada avrin cons el festivescia il 77 aval de da nascenza. Il proxim giubilarci sainta Madalunga il sis nome in til radio abitescia a Lyon. Leo K. Thomas festivescia oz l'anniversari da 79 ons. Ils gratulans scriven car Leo, nus gratulain da tut cor sin tiu sia tonta novaval natalezi, nus gevijain pil futur tot mo bi e bien esortot buna sanadat. Fai in abiala fiasta con tia gronda famiglia, cars salits ed auguris da tia sora pincia selda con famiglia. Stevie Wonder ambelescia quel momento d'anniversari. Happy birthday!

Happy birthday, il Gervais da musica per Leo K. Thomas a Lyon, el festival shot, il anniversario da 79 ans. Era Schuel, vainza oz in a giubilara Ursulina Quadroni en Chasa Puntota, festivesha il cumplion da 89 ans. Ils gratulants schreiben, parteis 89 ava l'anniversari at Giavijain da Cour tot il bun sandai fortuna, fa un bel di e viva faina un pla plü tard. Chars saluts tia neisa et eis otto cun familias. Ursulina Quadroni po s'allegrar dils jauers. Pel cumplion, il Gervais da musica dedicia ossa a Ursulina Quadroni.

Ja, gugent an den nossas emissions da gratulazions il se jauer spel cumplion. Esto ozilia geveisce da musica piglio 89 aval cumplion da Ursulina Quadroni en casa puntota a scuol. En il da casa valumnezia a vela. Niro oz era saria caffè e turta, Teresa Caviazzal è la giubilara, ella è uriunda da Schluein e po cumplaneir oz il 90 chaval de da nascencia. Cara momma, tata e basata oz asciasti festivatiu 90 chaval di da nascencia. C'è Biala Vigliadecna. Nus tuts, giavigiainati da tut cor, in bellezia di da fiasta, buona sanadat, e tut mo il bi e bien per il avveni, mantegnati u bien humor e che sappias aunque fa biaras visetas si puzac tiu liuc preferiu. Gauda quai gi cun tot tils tes. Quai giavigionati tes afons cun familias beadis e sut beadis. Per Teresa Caviazzal vainza anca survenia ulteriors auguris ils conhabitons la meina casa ed il personal giavigion alla giubilara tot bien e gratulation cordial main. Teresa Caviazzal pos allegrar da dena fic bella canzung cantada di l'ensemble de canto anzeman con il cor da fons sum vic in siami.

0: Fich belli, l'ensemble de canto il cor da Fonza son vich insieme. Piglia 98 aval natalezzi da Tresa Caviezel oriunda da Schluein ossa cusadenta en il da casa a Vela. RTR las gratulazions ilia Venderdales 3 da Fanadour Lull ci pos allegrar da posta da RTR.
1: Eles ci vuol tramettare la tazza a me sbunami lutti oberer si saniden. Ed el les giovisera del tot il bun per to que ce il fa e les un uman fich serviziaival in tot il graz e iuda in giuce il po. Es blestit che il cagnoscion forza e le capotren pro la retica e della plaina mangi in sese le mani.
0: Luzi Oberer, aiten l'anna già degnota, festivescia oz il 55° anniversari Berta Maruc da Schuol. Oggi il cletch da d'esser stada oz avant mezzde agli telefon da RTR per gratular e era importante per lasciar termetter il coupegn da RTR. Il nos regal d'anniversari giovesagn bler plageir con il coupegn da RTR a Luzi Oberer e oz neutral manch ir ven avant in fich bel anniversari.
2: Danus?
0: Per WhatsApp savez ir gratular 079 270 07. Jau les gratulada tut cor a miu fra Dionisi Fluri che stata Ginevra sin siu sia tonta cataraval natalezi e gevija adel tut bien e conzun buna sanadat cars salitz da Brail Marcelino.

0: I Marsha Hotz, Fitch Blair, in tankala emission da gratulationsils, Trace da Fanador, Ivagnena da Gratulanta da Falera, alia telefon. Buonasera, Ines Darms.
1: Buonasera, Sergio.
0: A ci, lascia sempre gratulare.
1: La Bugena mia Beatia, la Romina Darms, che fischi vescia Hotz, 22 zons. Allora, un'innesca Hotz, all'età, 46, credo. E sai.
0: Ma dategli anche festa oz per gli anniversari della Beatia?
1: Io sono una stirpetta a caffè, direi.
0: Ascialo, è che è stupendo. E Romina Madarms può esalegrare da musica, dalla società da musica Falera, e che gli ho un motivo più speciale?
1: Per quella ella, a sia sora, a sia mumma, sono lei.
0: Reis della famiglia Darms.
1: Reis della famiglia.
0: Ucei, savanza far che il piacere d'anniversario con la Fuchs Graben Polka.
1: Grazie, Fitz.
0: Gugent, in Belzio, mazzei bella parte, pitart, terromina Darms.
1: Grazie.

0: RTR las gratulaziuns cun la Societat da Musica Falera la Fuchsgraben Polka e Stopiglia vancia dusava l'anniversari da Romina Darms a Falera. Antiglia frataim pavainza ir anc survenia auguris per WhatsApp il gratulant scriva jeu gratulescel a Teresa Caviezel sil 98aval di da nasciancia salits tiu figliol Erwin. Al telefon è in auditor da Ardez, Allegra Rudolf Brülisauer.
1: Allegra.
0: Ci posa allegrar?
1: Allegra Sergio. E gratulés a Noel Stein, a Noel Teich. E a Maria e Achen Thomas Ardez per la festa da Daur. Cosa dice?
0: Per le nozze da Daur.
1: Per le nozze da Daur.
0: E Elsa Mapon era a allegrare la musica d'anniversario. Rudolf Brülisauer, il Ciauers Arno Edaldo a Ciaccia da Ciamuacs.
1: Hai, preciso.
0: Dategli anche una storia, Tirs.
1: Ma sì, sì, è un cacciatore, adesso. E Accia Neide, conosce Accia un figlio, pai.
0: E di Creci Savagne Faruscia in figlio bel plagiare, a Accia e...
1: Accia Thomas va anche se poi a Dardez a Ciaccia.
0: A Getsan Zeman a Ciaccia.
1: Ma non è in mi sembra. E non ha potuto dire quattro roms meglio, ma oso qui sto fece quindi di.
0: Con Iacian.
1: Ehi?
0: Ascia allora
1: ma è in bella planura, è sembiamo flachland.
0: Specirse la preda, ci Iacian.
1: Ehi, preciso.
0: Saggetta, allora. Ehi. Oz facenza, mince ca skel plagier ir con musica da ciaccia a ciaccia da ciamuocs, il ciauers Arno Edaldo, gevigia da Rudolf Brülisauer da Ardez, en bel taimp.
1: Ehi, grazie, l'istessa mancia.
0: Adia.
1: Arrivai, Sergio.

0: pasiun.
1: Muzika d'aniversari dils jauers a chacha da chamuts per festes da aniversari e nozes da dorci vin festivo oza Ardez, Noel Taish da Ardez o aniversari square Jacen e Maria Thomas da Ardez elsem Sarona Speranza vet londerer da festivar Laura nozes da dor cium cantons maridos. I continuagn con gratulazions. Il telefon è Monica Yuan. Allegra.
2: Allegra.
1: Ciao, Zons.
2: Ma a Zons, a nostra sor la piufna, la Dina Obrecht, che sta a Jenin, e la può festeggiare oggi 55 anniversari. E noi c'è nudi dell'Engiadina, quel segno tempo a Jenin, per far con la festa. Anche una flotta maesata, i giardini, il buon mangiare, il buon vino, Jürg Obrecht qui ed è proprio la canime, non è proprio flotta qui.
1: Ancanzi?
2: Ma saranno mai una trentina, saranno qui già un teatro al vento, di non è tutto far libero in giro a festeggiare, questi ampi di giro.
1: Ma insomma, a 30 la tavolata d'anniversari per Ladina Obrecht.
2: Is appunto no, so, sorla piufna, era 55, noi siamo sulle stesse fradlions, e della spunta non c'è un po' al, no, al nest cucchin, che ci dice.
1: Fece bel, Ladina Obrecht. Poi anche s'allegrar da musica, da anniversari?
2: Sì, oramai che noi siamo qui, no, just per domandare a della, che c'è la presenza di Taglar, e della di Gloria da Umberto Tozzi.
1: Fagenza!
2: E... Ja, put,
1: Ja. Jengal, Monica Johan.
2: Hi.
1: Asi, allora, addia, bella festa.
2: Arrivederci, grazie, pizza, arrivederci.

0: Chila, Meisa, Dani Varzari, Tigna Ank a Janinz, der la Familie Obrecht, Umberto Tozzi, Gloria, e stolgeveis da musica special, piglia ciuncata cingiaval, complione da Ladina Obrecht, nossa giubilara oz a Janinz. In WhatsApp è anche da preliger. Gratulazion sil setaval a nossa cara Beadia Emilia de Florin da Schnaus. Gratulagna da tot cor sen il setaval di da nascientia. Ella ascia festiva anzemen con sia basata Teresa Caviezel che ha oz 98. Alla Emilia gevijain da tot cor tot bien e zelegrain sila fiasta la domenja. In BD e cars salitz giuda muste tat e tata. Da pleci usito tant gratulazions per oz ilz treis da fanadore na gronda runda vainza gia oz o fac usceie naturalmanc grond plageir enzace o enzaci anc da bung numnada manc las entradas libras pil bonian giadina ci po zalegrar il ecel il campiung dalla montogna scuci ilz gratulans on screc Rudolf Caminada a Vrin Cons. Tant perozza il microfono sto Sergio Guec, giove una buona continuazione da quel venerdì pitardina fici bella findemda a nostras giubilars e giubilars ven avant bels anniversaris. Las gratulazioni era per parlare ellas intana nostra audioteca online, si lezze ir questa sera si facezza anche parti d'anniversari.
1: RTR Las gratulazioni. Suente mes di ta RTR. Uns covridas hits e sempre verds. Musica non-stop. Mes ensemen da nossa redactura da musica, Christa Soliva.

0: Les novitats per RTR.
1: La Protecció Suïssa d'Animals inoltreixa una denúncia penal contra nuna coneixents en el cas d'escandal a Ramisville. E la nacionala tutescia cerca un nou trenador, Julian Nagelsmann, es retratx. Quan dustas temes sotze les dues, al microfon Elive Caduf. Bona sera. Suenter la publicación del report d'inquisición davant el scandal d'animals a Ramisville a la Protección Suïssa dels Animals STS inoltra una denúncia penal contra nun inconoscent. El president de STS, Peter Kunz, critica que les autoritats hayan speciame miadic e lasciat trompar de la possessura dels animals. E cura que els hayan lura finalment reagi, hayan els reagi blerme mia rigurus. Els avessen stu isclerir mince c'è un singul avant ca durmentar. Ma quai nas aia beig capita. Kunz pretende che las autoritats statales scleresien il mazzament da totils 122 animals. Questa fin demna comenzan en Blers Chantuns las vacanzas da Stats. Ils aeroports a Turice e Basilea avverteschen per quai da temps da specia pli lungs. L'aeroport de Turice scrive che las vacanzas da Stat tocien ter il temp con il pli bler traffic. I detti a regular main dis con passa 110.000 passagieres e passagiers. Era Basilea quinta con fitch Blers passagiers. Oma dos aeroports cuseglien als viaggiants e viaggiantes da se preparar bain per scursanir il temp de specia, scoer da d'esser ad uras all'aeroport. En la Moldavia ha il prim minister Alexandru Munteanu annunzia sie demissiun. El prendia quest pas per quaicel na possia bec pli exequir l'uffici con furma ses princips e persvasiuns, ha scritt Munteanu. El è pirda pi varoc mais en uffici. La presidenta Maya Sandu ha comunicat che Munteanu venia a restare in uffici fincin sa accetta in successur o in successura. Maya Sandu e sia coalizione da regenza pro-europeica aveva per il settembre passato guadagnato chiaramente le elezioni parlamentari in la Moldavia contro un'alleanza pro-russa. La Repubblica Moldavia è candidata per l'adesione all'UE. Julian Nagelsmann ne pech pli trenader della nazionale tudescia da Balapei. Quattro dies suenter che il tudescia in crudaz ora sorprendente main en il sedijaul final dal campionati mondial all'um da 38 ans annunziasi ed emission. Nagelsmann è stato pil 2023 trenader della nazionale. Cica suonda neanc pech clear. L'associazione tudescia vuol cercare il in discurs con Jürgen Klopp. L'anterior trenader da Borussia Dortmund e Liverpool aveva già segnalizzato sia prontezza per quest post.
0: La meteo.
1: Il sottermezzi dati polit bler soleil en l'entirciantun. Las temperaturas maximales entran 25 gradi in l'engia di notte, 24 gradi in surselva e 26 gradi in la regione de Quira.
0: Vias e traffic.
1: Ad Aci sin l'autostrada a Tredes, tranter Quira Nord e Quira Sit in direzione San Bernardino e Rauba sin via.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di der RTR. Con sempre verz. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

0: Les novitats per RTR.
1: La Protecció Suïssa d'Animals inoltreix una denúncia penal contra non enconeixents en el cas d'escandal a Ramisville. E la Nacionala Tutesca cerca un nou trenador, Julian Nagelsmann, és a retratge. Quan dus del tema sots les dues, al microfon a Liveca Duf. Bona sera. Suenter la publicación del report d'inquisición davart il scandal d'animals a Ramisville, a la Protección Svizzera dels Animals STS, inoltra una denuncia penale contra non enconeixent. Il president da STS, Peter Kunz, criticesce que las autoritats hayan specia memia ditch e lascia trumpar de la possessura dels animals. E cura que els hayan l'ora final main reagi, hayan els reagi bler memia rigurus. Els avessen stui sclerir mincia c'è un singul avant que durmentar el. Ma quai na saia pech capita. Kunz pretende que las autoritats statales sclereschen il mazzament de totils 122 animals. In la Moldavia ha il prim minister Alexandru Munteanu annuncia sia dimission. El prende quest pas per quaic el na possia bec pli exequir l'uffici conforma ses principis e persuasions, ha scrit Munteanu. El pierde pi varoc mai sen uffici. La presidenta Maya Sandu ha comunicia che Munteanu venia arrestar en uffici finchin sai accetta in successur u in successura. Maya Sandu e sia coalizione de regenza pro-europeica aveva per il settembre passato guadagnato clairement le elezioni parlamentari in la Moldavia contro un'alleanza pro-russa. La Repubblica de Moldavia è candidata per l'adesione a l'UE. In l'Iran ha cominciato la cerimonia da commemorazione per il manader spiritual assassinà Ayatollah Ali Khamenei. El è mort la fin de favre, l'imprim di delle attacche dels Stats Units e dell'Israel. Il vaschet de Khamenei è actualmente mese in bara pubblica main en in a moschea a Teheran durant inemna in planisades festivitats e processions. Lautremna in era planisadas ceremonias en citats de pellegrinadi en l'Iraq, cievge proxima duai Khamenei lure venir sepuli in la citat iranaisa Mashhad. Julian Nagelsmann ne bec pli trenader de la Nacionala Tudescia de Balapé. Quattro dies suenter che il Tudesc se incruda zora surprendente main en il sedijavel final del campionati mondial a l'um de 38 ans annuncia sia demission. Nagelsmann è sta de pil 2023 trenader de la Nacionala. Cic suanda neanc bec clair. L'Associazione Tudescia vuol cercare il discorso con Jürgen Klopp. L'anterior trenader da Borussia Dortmund e Liverpool aveva già signalizzato sia prontezza per questo post.
0: La meteo.
1: Il suente mestì dati politplayer su lei l'entir centun, le temperature maximales entrante 25 gradi in legge di notte, 24 gradi in surselva e 26 gradi in la regione da Quira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunsch cuverides. Hits. E semper verts. Musica non-stop.

מוזיקה ברי נשקדים. פרטי פרמי ארטאר פרבוס.

0: Musica per Innescadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simplemein per tutti.

0: Les novitats per RTR.
1: Pus Totina. La Lombardia vol participar als costs del concepte tràfic regiun per als Jocs Olímpics d'envia. E la nazionala tutescia cerca un nou trenador, Julian Nagelsmann, és a retratge. Quan dos dels temes sots a les 4 al microfon Olivia Caduff. Bona sera. La Lombardia se mossa us para tutina pronta da se participar als costs del concepte tràfic del Grijun che veni faig per els Jocs Olímpics d'envern a Milano Cortina. Quest concept a costa radunt 3,5 milions francs. Bicetà avevins 5,5 milions. La Lombardia aveva permès già or davant in a participazione finanziale ad entant lasciar speciar plirs mais in una risposta definitiva. So inter discurs intensivs es quic dal Custelier Federal Ignazio Cassis a il president de la Lombardia us garantì en scritt in paiament. Quant pler che venien a paiar o cura che quai venia capitar ne bec clair. Il centum pretenda 2,5 milions francs. Se la Lombardia na paia bec, l'ura se resalva la regenza da scontrar l'import con paiaments pendents all'Italia. Suenter la publicazione del report d'inquisizione davart il scandal d'animals a Ramiswil, alla Protezione Svizzera dels Animals, STS, inoltre in una denuncia penale contro non inconoscent. Il presidente dell'STS, Peter Kunz, criticesce che le autorità saien speciame miadic e lascia trumpar la possessura dels animals. E cura che els aien l'ura final main reagi, aien els reagi plerme mia rigurus. Els avessan stuis clerir mincia c'è un singul avant che durmentar, ma quaina saia bec capita. Kunz pretende che las autoritats statales sclerescien il mazzament da totes 122 animals. Julian Nagelsmann ne bec pli trenader della nazionala tudescia da Ballapé. Quater dies suentre che il tudescia se incrudats ora surprendentemain in il sedijavel final dal campionati mondial, a l'om de 38 Jones annuncia sia demission. Nagelsmann è stato più il 2023 trenator della nazionale. Cica suonda neanche pec clair. L'associazione tudescia vuol cercare il discorso con Jürgen Klopp. L'anterior trenator da Borussia Dortmund e Liverpool aveva già signalizzato sia prontezza per quest post. E tra il tennis a Wimbledon a Belinda Bencic guadagnò la terza ronda contro la russa Anna Kalinskaya con 6-4, 4-6 e 7-6. Con quai la Svizzera contangì l'ottava finale. La affronta ella sin Coco Gauff u Claire Liu.
0: La meteo.
1: Il sentimento dati polibler su leil en l'intercentun, las temperaturas maximales entrantar 25 grads en l'ingerinotta, 24 grads en surselva e 26 grads en la regiun de Cuira. Ed era da me un dati bler su leil, weiter adunt 27 grads a Cuira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
2: Il suo intermesdì da RTR. Con sempre verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.

0: RTR, il magazzin della Saira.
1: La Regione Lombardia voglia partecipare vid als Kurs del Grigium durante els Jeux Olympics pel concept de traffic de plus milliums francs. C'è ciò che lo significa e c'è il direttore de finanzas Martin Bühler di stiers u dins giusto scu prossimo. Sul pas del Bernigno la popolazione podia observare questa notte scuccia la via fieretica se ne escelo als binaris.
2: Gott, ich begrüße Sie hier. Können wir schauen, wie wir bauen, vor allem wie wir Lärm machen in der Nacht und die Leute nicht schlafen können.
1: Tier so che do in grillada, la reportage tier su dins un po' più tardi l'emission. Ed a propos pass, organisere una corsa da velos sur pus pass e sots pus tantus quen ce ventu per ans, per se c'è il traffic in Svizzera o pigliotiers.
3: Quello che noi constatiamo è naturalmente il più estremo è il traffic che tu proto qui sonza, quello fa nir pretenzioso, fa nir difficile. L'organizzazione.
1: Questo fin d'evnis il marathon da velo in Giardinais, il presidente dell'UCA Quinto Ternus, perché c'è la sicurezza e svante dels ultimi anni un tema ad una più grande. Mio nome è Tobia Faller, già vuoi un interessante magazzino della Cinch in nostra compagnia. Il Grigium spetta in ciaduna sin raps dell'Italia pel concept de traffic durante els Jeux Olympics a Milem e Cortina d'Ampezzo. La Regium Lombardia oa se signalizò ce les voglia participare vid els cuorts. La Martina Gaudens culs details.
4: Las contractivas entre la Svizzera e l'Italia paran ils davos gis de ve portau frecch. L'Italia, per gi concret, la Regiun Lombardia, ha os garanteu alla Regenza Grigiuna de se participavi dels cuors del concept de traffic durant is Jux Olympics di Ljumvirn Vergau. La somma del quen rodon 2,1 milions francs. Pagà? Gè. Denton, detti un imperenzenna se demandet la varta l'Italia. A quella stoppien è un vignis clarides, sco Martin Bühler declara.
5: Das hat sehr lang gedauert, bis der Punkt gekommen ist. Jetzt haben wir die schriftliche Bestätigung und wir haben die Fragen eben noch nicht. Und darum sagen wir, okay, wir wollen weiter verhandeln, der Ball ist bei euch, ihr müsst zahlen, aber schicken uns eure Punkte, die nicht einverstanden sind, dann hocken wir zusammen, klären es und dann bitte zahlen.
4: In einer konkreten Deadline letzte detti den Tombo e i drovi os an ein paar Temps per sclerir quals punkts. Se l'Italia vesse la finale tutine bode pagà, lu vesse la Regenza Grigiuna e un altres possible dats de fa squitch. Per exempel, teniene vos la taglia alla Fonteuna. Sin la demanda se quei seggi propi in orden, manegia Martin Bühler.
5: Das ist eben aus unserer Sicht ein ultima ratio. Ich meine, wenn wir Ausstände haben, dann wollen wir auch, dass die beglichen werden. Wir wollen aber auch verhältnismäßig und mit Ruhe vorgehen. Wir haben jetzt die Zeichen bekommen, wir haben jetzt das angetönt, aber wir wollen, dass wir einen anderen Weg finden mit unseren Nachbarn.
4: Il Grigiun lässt sich bocca quella di spetta stetti ente paese alla buona relazione con la Lombardia. Per questo è gli fece importante alla Regenza Grigiuna de schligià quei conflitti in una buona moda maniera.
1: Dalla Lombardia tornando in Svizzera, organizzazioni criminali recrutation juveniles in la Reit sur Snapchat, TikTok e Telegram, quello di la Confederazione Lottils vengono offrides la urs da Courier per Gers Raps, la Livia Caduff o las novitets.
6: Las polizias cantonales della Svizzera francese volen us agir insieme con l'Ufficio federale de polizia contro questa mascia. La finamira sa ad intentare d'identificiar las persunas de vos dir, sco era d'avertir juvenils e geniturs dels rischts. Talas incumbenzas sein nadamein illegales. Questas gruppas criminales venen sevens de la Francia, ein num. Suenter la publicazione del rapporto Inquisition davart il scandal d'animals a Ramisville a la Protezione Svizzera dels Animals STS inoltrà in a denunzia penale contro nun conoscent. Il presidente della STS, Peter Kunz, criticesce che le autorità hanno speciale miadic e lasciato trumpare dalla possessura dels animals. E cura che hanno l'ora finalmente reagito, hanno reagito per memia rigurus. Elsa wessen stuis glerir mincha cheon singul avant ca durmentarel. Ma quai na saia bec capita. Kunz pretende ca las autoritats statales sclereschien il mazzament da totils cien vincedus animals.
1: Duos guardens in Europa da l'Ost in Moldavia, l'ol prim minister Alexandru Munteanu annunciò sia dimissiun.
6: Monteanu prende a quest pass per qualche elna possa bec pli execuir l'uffici conforme a ses principis e persuasions a el scritz. Ella perde pi varroch mais en uffici. La presidenta Maya Sandu a comunica che Monteanu venia arrestare en uffici fincins accetà in successur o in successura. Maya Sandu e sia collezione de regenza pro-europeica avevan per il settembre passà gudania claramain las elezions parlamentares en la Moldavia contra in alianza pro-russa. La Repubblica Moldavia è candidata per l'adesion a l'UE.
1: Nus niest el sport, Balapé, el trainer nazionale della Germania, Julian Nagelsmann, odozieva el squitch e demissionò.
6: Quattro dies suenter che il studesz en crudaz ora surprendentamein en il sedijavel final del campionati mondial allur trainer Julian Nagelsmann annuncia sia demission. L'om de 38 ans è stata pil 2023 trainer della nazionale. Cica suanda neanc pec clair. L'associazione tudescia vuol cerciare il discurs con Jürgen Klopp. L'anterior trenader da Borussia Dortmund e Liverpool aveva già signalizzato sia prontezza per quest post. A Wimbledon a Belinda Bencic guadagna la terza ronda contro la russa Anna Kalinskaya con 6-4, 4-6 e 7-6. Con quai alla Svizzera contangi lo chaval final. La affronta ella sin ina de las americanas Coco Gauff u Claire Lou.
0: RTL, il magazzin della Saira.
1: C'è capito tu a c'è la retica se nesce la notte als binari sul tragedia del Bernigna? Qualosa o podia ir a guardare questa notte, la retica o avvierta al cantier per la pubblicità e nus deren stiers per vus. L'organizzazione del marathon da velo in Giardinais è al limite. Il materiale viene più svelto, il traffico per gli attirs e che volte più volontari con più bot.
3: È già un fermo limite. Oggi in dia che tutti i professionali, le scolate e che si raccoglie con grandi corsi che noi investiamo con la durezza dei partecipanti.
1: La corsa è questa fin d'evna al presidente dell'OCA Florin Bezzola quinta per noi dalle sfide. E tu ad altre sfide vavozzi buonur al club de Balapé de Panaduz, quello organizzò un public watching del gioco de Balapé de dozzi buonur a bot alle 5 e questa è stata una sorpresa quanto liet ci desnida.
7: Es ist mega spontan. Also, ich habe gestern Abend ein WhatsApp gekriegt, ob ich Lust hätte, zum heute Morgen zu kommen. Ich habe ganz spontan zugesagt. Es war eine Sonnenaktion.
1: Nun so dienst la Reportage Tiers. Und du hast es gesehen, schau, wie wir haben, mit der bella Ura della Findevna.
0: La Meteo.
6: La Findevna dati Blair Soleil. Le temperature crescono in sec, a cui era dati fino a 28 gradi, a Mustè fino a 24 gradi e a Sameden fino a 25 gradi. Ed era l'altra emna dati per grande parte su lei.
1: La via fioretica lavora al momento la notte vid il tragedia del Bernigna, la lingua in Saneda, durante il divo il traffico da Trento a Normil. Ir sairo la retica invidò la popolazione ad un uscenumneda not dal cantiera Viert alla stazione de Bernigna Zoet. Lois niamo sol public, una d'un scuccia ven lavorovi dels binaris, c'è ci ven tua fat, e il specialist em declarò scuccia quales lavors funzionan e c'è ci quedrova tot per sel streno spem da ciò circulere in bonura punctuelmente. Al Federico Bellotti d'era Tiers ed ha fat una reportage.
8: Kurt Sivalas Nov la Seira. Il Davos tren ci va da Tirano a Pontragigna, passa la stazione da Bernina Suot. Plessa stozza persone sen rivadas, alla noce del Plazzala Vert.
2: Nova miteinander!
8: Rudolf Kienast, manader planizzazione della montagna da Binaris, benevainta plessa stozza persone ceneides alla noce del Plazzala Vert.
2: Gott, te begrüßere, sir. Können wir schauen, wie wir bauen, vor allem wie wir Lärm machen in der Nacht und die Leute nicht schlafen können. Da sind wir jetzt zwei Wochen dran, um beide Gleise umzubauen. Wir müssen etwa alle 50 Jahre tun wir eigentlich das Gleis regulieren. Wenn es Betonschwellen sind, müssen wir etwa alle 50 Jahre umbauen, dass die Schwellen heben, wenn es Holz sind, alle 25 Jahre. Und wir müssen so zwischen 8 und 9 Kilometer Gleis umbauen im Jahr, dass wir alle 50 Jahre das ganze Streckennetz eigentlich immer wieder erneuert haben.
9: Kurt siva la partenza del Davos tren per questa sera ancevan las lavors.
2: Jetzt sind wir dran, um das Gleis zu schneiden, um das Gleisrost noch auszubauen, um noch Schienen und Schwellen später auseinanderzunehmen.
9: Ich bin lubro con precisione. Dus tocs da mince mai 7,5 meters, con binaris e traverses, vignan scu proxima lontanos con una crana sen un vagon special e mes sel peron da la stazion, nova ci vignan pitart manos da vent, ozbec quil tren, excepcional manc con un camion del Puschlav, ci so duvrar bagni il fier vildils binaris.
2: Was hier noch speziell ist, da hat einer nicht nur eine Arbeit, sondern die sind am Anfang am Gleis auseinandermägeln, wir müssen das Gleis zusammenschrauben und dann gehen sie auf die Spezialmaschine, sind die gleichen Leute, die in der Spezialmaschine zum Gleis stopfen und regulieren drin sind. Es sind immer so mehrere Aufgaben mit den gleichen Personen.
9: Kuprox in vignen aktion in a maschine cicciava ur la gera di sbinaris e magna che la crappa su una cinta de transport sen total 6 vagons. Sen la maschina è da vaser il disenden dinosaurier, Rudolf Kienast declara.
2: Ja, T-Rex ist eigentlich, der heisst es so, weil er eigentlich ausgesehen wie ein T-Rex. Der vorne, wie der Schnabel ist, hat er eigentlich einen Bagger schaufeln und schaufelt in sich selber rein, eigentlich das Material, das nachher wie eine Förderwand auf die Wege drauf geht, um nachher weitergehen auf die andere Seite, um dass wir auf den nächsten Bahnhof bringen, das Material.
9: Kuprox sind in la nova gira portata sils binaris e dann turn las endes, pon ils Luvrans fare eine kurta posa. Chi torna già pluies dalla firma privata Serza Rail Group e Nozaco e scucitunga unisono lavora nel scugente la notte.
10: Ja, im Sommer haben wir mehr Freizeit, wenn wir in der Nacht arbeiten. Schau schon Mittag auf, kannst du am Nachmittag Sonne geniessen.
11: Ich gewöhne mich daran. Ist auch angenehm, wenn es zu warm ist, wie jetzt momentan, in der Nacht auch noch arbeiten.
12: Ja, es gerne. Ein Vorteil, dass im Sommer jetzt hier auf dem Bau. Yes, Gott, das ist ja eine Hitze. Also, ich denke, ja, in der Nacht da ist kühl und schwitzt man weniger.
9: Sie wollen posen, wie ein Montos ins Novs Binaris, die haben ja Präfabrikies. Und die Suonda auch in Davos Pass, nun nada manche il più importante, noch ein Civoda stabilisieren ins Novs Binaris, sen la gera.
13: Maximilian, ich muss ein bisschen retten, da hinten den Masten nehmen.
9: Sen una locomotiva speciale e due machinisti ci stanno con vera precisione stagnare la crappa sotto il binaris. E che il con un telecomont ci fa da basins sono els per fin dulzare il binaris.
13: Ich würde gerne mal ein bisschen führen ziehen.
9: I seia in a lavor contentevla, da vaserla duman, cils trens curseschen puspes ils novs binaris dei Carlo Riccio e indils dus machinists.
14: Fa piacere vedere le persone che poi la mattina prendono il treno e sapere che insomma tu hai fatto un bel lavoro e che loro viaggiano in sicurezza su un binario nuovo, ecco, questo sicuramente.
9: Dantant cils montaders da binaris lavoran anche lungs ur mesanoc or, vale il pubblic cenia da fare il viadi a Cesa.
15: Non ci si rende conto il lavoro e tutte le persone che lavorano anche di notte, che non è sempre semplice, col bel tempo, col brutto tempo, quindi un grande, grande lavoro che c'è dietro.
16: Abitare a Punta Regina e una volta venire a Zairo c'è calciosa, è un giro calciosa ed interessante.
17: Vor allem die Dimension dieser Maschinen. Es ist mega gross und schwer und alles zusammengehängt. Also ich finde es mega faszinierend. Ja.
18: È stato interessante e anche divertente poter un po' guidare o comunque vedere queste macchine.
19: Jawohl, ich fange an.
1: Federico Bellotti su della Not del Cantiere Wirt, c'è la retica o organizzò questa not per la popolazione per Moser Scucciavi in lavoro via dal tragetto dal Bernigna. Da la forza delle macchine sul Bernina in zosa la forza delle chamas a Cernez. Questa fin d'evne il marathon da velo in Giardinais e qualopa la vence in la volta. Quedo in prolog, ci parte questa sera alle 6:30. Da mem es la quarta, sono 96 km ed in domenica la corsa principale, nomneda la Svizzera, su 106 km. Als organisatori mettono pai sulla sicurezza, le pretese in quel riguardo vengono ad una più otas. Al Georg Luzio discorre con Florin Bezzola, il presidente del comitè d'organizzazione.
20: Col velo da corsa da Vende Zernez in direzione Italia, sur Livigno fino in Giardinotta e ritorn, o la variante svizzera sul pass del Fluela a Tavon fino al Vagni e ritornar sul pass dell'Alvra. Tutte due corse che hanno le sonde domenica hanno il bot a Zernez. Despo 20 anni vengono atrasso il Radmarathon e despo 6 de anni Florin Bezzola e del comitè d'organizzazione. Ed attualmente il presidente. Florin Bezzola concede chiaramente la sfida di organizzare una simile corsa venne di una più grande.
3: Also, quello che noi constatiamo naturalmente il più estremo è il traffico, che è tutto pronto qui sonso, also, quei punti qui sai da sonso, è circa un giro di 4-5 volte da più. Qui fa nir pretenzioso, fa nir difficile l'organizzazione. Era il scantiere su un via, also, in fabbriciare bler da più. Questo è uno sviluppo, però è loro scelto dei partecipanti, è tutto il sviluppo del materiale, la sveltezza, questo naturalmente è un po' più intensivo.
20: Il tempo si muda, da più traffico, da più fabbriche, velos più moderni e più svelti. Finalmente tornano gli organizzatori sotto la responsabilità, se passa mille corridori e corridori per la parte a queste corse.
3: È uno scelto un fermo limite. Questo infatti non c'è un limite, perché è ermidato, più volte arrivavano quelli a sciogliere con volontari in via, arrivavano forse in due mansplein di persone che stanno con una bandiera e facevano un po' senso, e oggi in dia volevano tutti gli professionali, le scolate, e questo è collegato con grandi corsi che noi investiamo nella sicurezza dei partecipanti.
20: Un'enorme responsabilità degli organizzatori, non per le corridori e corridori, e per tutti i volontari. La corsa ha raggiunto 4.000 prenotazioni sulla regione in Tuenzanez e fuori in Bezzola, vezza un trend.
3: Questo è un interessante sviluppo. Il primo era la ferma grande, allora ha cominciato a dire un po' no, e in grande knick aveva la corona data quella volta, e ora constatiamo che questo è proprio minchon più ferma. Cioè, non è stato ben atternus qui quel sviluppo, in per sé proprio era tutta la Svizzera, ma constatiamo che le scorse da questo genere guadagnano la popolarità. Cioè, vuol dire che quest'anno viene da farsi fino a 30% più partecipanti che l'anno passato. Cioè, questo è proprio un trend che ci viene a badare.
20: Da una parte cresce la responsabilità e da una parte però è l'interesse per questo sport. Quest'anno all'è per l'avancia affleata la corsa che ci guarda ora con l'avvenir non sa Florin Bezzola a modo valutare. Ma una è clara, gli obblighi del Centun crescono.
3: Quello sveglia di una più alta smessa noi, l'asilo di una domanda rivolta a noi a modo finanziario. C'è solo loro vezzi in avvenire e c'è quello più difficile loro vanno a trarre la decisione razionale di dire non arrivano più a portare questa responsabilità o di dire non arrivano più a finanziare questo. Quindi questa domanda è un po' verde.
20: L'avvenire si mostrerà, ma ora voglio di dare il vanciavo al Radmarathon.
3: Als Partizipanten arrivano in das Boot und Containers, Faces Containers, am Prestakelchance e als Chantar Ensemble e Quintar del Die, quei da una grande contentezza.
20: Ne be per il Presidente, per le corridors e corridors, ci fanno una grande prestazione.
1: Al Georg Luzio discorre con Florin Bezzola, al presidente del comitè d'organizzazione del marathon da velo in Giardinais. Questa sera alle 6:30 parte il prolog, la quarta parte da mem in buon'ora alle 7, la Svizzera parte in domenica buon'ora alle 6, partenza e bot sum in sande domenica ad una Cernez.

0: feather to stone. Baby, don't leave me alone.
1: RTL. Insieme con vous, cominciamo la fin d'emna.

0: Buon vento!
1: Giovanotti, buon vento, vostro programma rumenci in questa mezz'ora con sport. A Londra è stato il 5 di del turnier di Wimbledon e per Belinda Bencic è in avvento l'onda del successo. E lo batti oggi in terzo giro la russa Anna Kalinskaya. Questo è un lungo e figlio combattimento da Charles 3 ore. Bencic ha guadagnato in 3 sets con 6-4, 4-6 e 7-6. Con quello è riuscita a Belinda Bencic la revanche. Anna Kalinskaya aveva neppe guadagnato contro Bencic avvento Charles 2 mai al turnier da VTA 1000 senza Blum a Roma per la prima volta. In la prossima ronda giova Bencic o contro l'americana Claire Liu o contro un'altra americana Coco Gauff. Colof in quale 2 ore 30 da Dallas in questi minuti.

0: Verso il cominciamento del weekend col Chanel Romance, questo venerdì al 3 luglio, cosa per altre novità del sport?
1: Il campionato mondiale da balapè per RTR.
0: Al campionato mondiale da balapè in America del Nord, giove questa sera l'Australia a Dallas in Texas contro l'Egitto. Il gioco comincia alle 8, a mezzanotte slandervi l'Argentina contro le Cap Verdes, quel gioco in giovo in Florida a Miami ed in buon'ora le 3:30. Es il gioco dalla Ghana contro la Columbia a Kansas City, Missouri, quel gioco è importante per i svizzeri, ci ci guadagna giove martedì sera e til 8 il finale contro la squadra da Murat Yakin a Vancouver. Al trainer nazionale della Germania, Julian Nagelsmann, odo Zievelschwitz ed odo Michonneau, quello quattro di Zievelschwitz al Sudarst, sun crudosore in tel Seidergevel final contro il Paraguay. Nagelsmann, der de spel 2023, trainer nazionale, se successur non esence concent, la federazione de balapè Sudarst ha discor al moment con Jürgen Klopp, quel vava signalizzò interesse. Nus nis del ciclissem, l'inglese Chris Froome zore trat definitivamente del ciclissem d'elite,

0: Il quadruple victor del Tour de France svava feria grevement la stet passede durant il trenament e non ha podia fer de spelura pungines courses. L'inglese de 41 ans o spersies victorias del Tour de France er guadagnò 2 volte la Vuelta ed 1 volta al Giro d'Italia. Ed ella guadagnò 3 volte bronze als Jeux Olympics. Questa fin d'evna è la festa da luta della Svizzera Centrela ad Art. Als prims duels sum concens, Dominik Schneider fa la luta contro Lukas Bissig, Marcel Bieri contro Michael Querder, Mark Lustenberger contro Lukas Tschumi, Silvan Appert contro Sven Lang e Joel Ambuel contro Jonas Burch. La luta comincia in domenica buon'ora alle 7:30 ad Art.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTL.
2: Presentata Ochsensport, Swisscom e Hyundai.

0: ילדי דר ארטל.
1: עוד קונקור זימון, בונה סערה. L'Regenza Grigiuna fa progress en connex cult cuosts del concept de traffic dels Jux Olympics d'un viern a Milano Cortina. Quel ha costau 3,1 milions francs. El canton spetja una participazion de 2,1 milions francs de l'Italia. La region Lombardia veva en promes de se participavi dels cuosts, a lu denton schau spitja al Grigiun. Suenter discurs intensivs hagi el president de la Lombardia os garantiu a scret il pagament. Aschoia ha dit Martin Bühler en vers RTR. Con che la Lombardia paga la finale ai dentonon aviert. Suenter plirsons con cefres cotschnes al centre de Senedat Savognin fat jom vergau in Gudogn de radon 2,4 milions francs, rapporta la FMR. La grande part del Gudogn s'agi d'attribuir al sostegno finanziale de 1,1 milioni francs della Vishnanke de Sursès ad ulteriores entrades non spitiades. La hotelleria del Grigiun ha registrato al maggio vergau 190 mili per notazions. Quai ha in plus de 6% comprau cuion avon. Quai scrive Juffezi per economia e turismo del Grigiun. S'augmentaus ai el di ember de hosp schweizers. Quai per cium per cien. La Svizzera ha godignau con 2-0 in contra l'Algeria ed ha scioia se qualificada per ottava il final del campionato mondiale de Balapoi. Sin chi che la Svizzera affronta ven decidiu questa notte, la Colombia ni la Ghana. A ottava il final gioca la Svizzera lumardisca ven a Vancouver. Tondamai tocca la prossima gara.
2: Las ondas rumänisches Kurt zieva la seis, trais, tets e marsi grisumi fraunevna sind tuas der integro un indriz solar. Nus vens discurria cu l'expert per indriz solars Christian Dri Hassler. El declare nu per minuts, ce ce pudes esser capitos, per este restais lander vi, mia nom Tobia Faller. Hei, in avent una pacifica sara sencia in compagnia da nos programma.
0: RTL, da nus, per vus.
2: E tu hai giustamente una novità del traffic.
0: Vias e traffic.
2: La novità per tua la Tredes, Trenta Bellinzona e San Bernardino, Trenta Roveredo e lo Stallo e Sprieval in tutte le due direzioni, lo è giù per suma, si c'è minion sulla via. Hai, e erencia velocipedists in direzione nord, sprech, c'è non essere giusto in vedilo e sci, allora fai attenzione.

0: Plan B, She Said, aus dem Gleisel-Programm Rumänisch im Wenderdesire. In der Dünne im Wenderdesire, docket der Nuss, alle Mäzen, Normalmensch, le Mischung der Musik instrumentale, kontext prädilets, der Dünne Sozietät der Musik in Grisum. Ma na durend la posa da steht, palapea docke oz un'ura con una selezione de musica instrumentale c'è nostra redazione de musica, mi sembra per vus, quella venda vende dalle 6:30 in queste zondes, per tutti c'è un gust de musica instrumentale. Venerdì sera col programma Rumensch, edi plemet già a dia per oz, mio nome Tobia Faler, in avent una bella sera, un pacifico mezzamento alla fin d'evna. Iste ben.
1: You said, darling, will we go the distance?

la saira tar RTL. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: Il dit der RTL.
1: Ot concours in mon, buonasera. La regenza grigiuna fa progress en connex culs cuosts del concept de traffic dels Jocs Olympics d'un viren a Milano Cortina. Quel ha costau 3,1 milions francs. El canton spetja in a participazione de 2,1 milions francs dell'Italia. La regione Lombardia aveva un promesse de se participavi dels cuosts. A lui denton schau spitia al grigiun. Su entre discours intensivs agi il presidente della Lombardia os garantiu a scritt il pagament. A scheia a dit Martin Bühler anvers RTR. Con che la Lombardia paga la finale ai dentonon aviert. Su entre plirsons con cefres cocchnes al centre de Senedat Savognin fat Jom Vergau in Gudogn de radon 2,4 milions francs, rapporta la FMR. La grande parte del Gudogn s'agit d'attribuir al sostegno finanziale de 1,1 milions francs de la Vishnanke de Sursès ad ulteriores entrades non spitiades. La hotelleria del Grigiun ha registrau al maig Vergau 190 meli per notazions. Quai ha in plus de 6% comprau cuion avon. Quai scriva Jufezi per economia e turism del Grigiun. S'augmentaus ai el diember de Hosp Schweizers. Quai per Chumperchen. La Svizzera ha godignau con 2-0 in conto l'Algeria ed ha scelto se qualificata per l'ottavo final del campionato mondiale de Balapai. Sin chi che la Svizzera affronta ven decidiu questa notte, la Colombia ni la Ghana. L'ottavo final gioca la Svizzera lunedì che ven a Vancouver. Tondomai tocca la prossima gara.
0: La Saira da RTR. Con sempre Verz. Hits. E scubridas. Musica non-stop.

מוזיקה ברין נשקדים פר צי פר מאי סימפלמיין פר טוץ

Vus al puls della musica. Dal Simple Welt, so wie Hit, finta la scoprida. RTR. Usciveria scolavita.

La Seira, da Peder Kadoč. La Seira da Brainta stangianta il flo, son breve scirainta la senda il pro. Il vent tras la Roma sussura le vet, la giazla am clomma gli adie scinet. Silenzi surteira il gote dil scrons, l'antira natteira s'andorma sel fons. Il pouro l'armainta cacea sottec, si orme containta, il pos è perfetto.

0: Anche de pliciant de cors, chattais vus en l'emission. Nos cors sinertir.ch/radio.
1: Elis la reina dalla terra, usce pusant non es in giun, in vardaivla o eir sincera, les ain til corpo.

Blocca da Clodurì Bezzola. Per amor da la page am chainte cun lefs induriz e spet, chatüm scuses per imprender di spitta.